0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Resistenti, eccoci di nuovo ritornati dopo la pausa estiva qui su Radio Città Aperta, www.radiocittaperta. Io sono Fabrizio Falcioni che, come di consueto, apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Allora, oggi 29 agosto, sabato 29 agosto. Avete fatto le ferie, siete andati in vacanza? Io no, ma comunque va bene così, ci siamo riposati, spero almeno. Allora, un'occhiata al palinsesto che non ho ricevuto alcuna indicazione, quindi dovrebbe essere tutto regolare, siamo rientrati tutti, quindi dopo il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 andrà in onda la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi dalle 14 alle 16 Groovy Times con Cambo, Giugiu, chi diavolo ci sarà di loro, Dave, non lo so, e poi ci sarà la diretta di Sgritta e Stefanizzi con il Drive-in Saturday dalle 16 alle 18, dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot, credo. Allora, vi ricordo che noi siamo una radio che si mantiene con i contributi di noi speaker e di voi ascoltatrici e ascoltatori, quindi vi invito a rinnovare le donazioni andando sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni via carta di credito o via PayPal. Allora, oggi sono faccio un po' fatica a parlare, devo riprendere l'allenamento. Allora, vi ricordo anche che abbiamo il canale Twitch di Radio Città Aperta, quindi se avete l'abbonamento Amazon Prime è addirittura gratuito abbonarsi e anche lì ci arriva un piccolo contributo ogni tanto. Cosa servirò nel brunch atomico di questo 29 agosto? Cominciamo con un po' di hard rock, rock and roll, qualcosa del genere, qualcosa di abbastanza datato, non tanto, insomma, non tanto, parliamo di 40 anni fa e più, ma comunque partiamo così.

E siamo partiti con i Van Halen, ditelo come vi pare, ma ci siamo capiti. Allora, era Drop Dead Legs dal 1984, l'album dell'anno omonimo. Allora, torniamo 4 anni indietro, 1980, siamo sempre in tema AC/DC, What Do You Do For Money, Honey?

What do you do for money, honey? AC/DC. Allora, 340-197-4468 per i saluti, e saluto Claudio da Taipei, il nostro più assiduo ascoltatore, almeno del mio spazio del sabato mattina, visto che là è pomeriggio inoltrato, oserei dire. Allora, siamo sempre su Sapori Rock and Roll, e quindi come facciamo a non mettere questa Motorhead Overkill?

Motorhead con Overkill. Proseguiamo su queste sonorità, o meglio su questi sapori, visto che vi sto servendo un brunch del sabato. Allora, quella che io considero, ma credo di non essere l'unico, la band più coatta della storia del rock, i Kiss, con il classicone Detroit Rock City.

Ed erano i Kiss con Detroit Rock City, album Destroyer 1976, uscito a marzo, ha compiuto quindi ben 50 anni. Il problema è che io c'ero. Allora, andiamo avanti, veniamo un po' più avanti nel tempo. Era il 1988, se non sbaglio, quando usciva quest'album dei Poison, dal quale ci ascoltiamo Nothing But A Good Time.

Motley Crue con Wild Side. Andiamo avanti. 1977, Bad Company, Burning Sky.

Bad Company con Burning Sky, e di questi tempi tra la sabbia del deserto e gli incendi, diciamo che il Burning Sky è una canzone abbastanza attuale. Allora proseguiamo con The Black Crowes, Twice as Hard.

The Black Crowes con Twice as Hard. Allora, loro sono tornati dopo un lungo silenzio discografico nel 2023 con l'album Six, ma io ve li faccio ascoltare in quello che fu il loro album di debutto nel 1989. Sto parlando degli Extreme con l'album omonimo, e questa è Teacher's Pet.

Extreme con Teacher's Pet. Andiamo avanti, ultimo pezzo datato, poi partiremo con tutti i brani targati 2026, più o meno recenti. Allora, il ricciolutissimo biondo di Snyder e i suoi Twisted Sister, The Kids Are Back.

Ed erano il Twisted Sister con The Kids Are Back. Allora, a proposito di kids che tornano, loro sono non molto kids, uscito a luglio il loro ennesimo album, qualcuno dice che ormai sono decenni che fanno lo stesso disco, ok, ma ci sono tantissime band che sono in vita da anni e fanno più o meno la stessa musica, ad esempio gli Stones, ad esempio gli SDC, quindi voglio dire, perché dobbiamo sempre criticare, dobbiamo solo ringraziarli per quello che hanno fatto e perché ancora hanno comunque qualche cosa da dire. Allora, se andiamo a vedere la loro età, ve le elenco le età in ordine di anzianità: 81, 80, 78, 78 e uno solo, poverino, 47 anni, cioè più giovane nettamente del sottoscritto. Allora, sto parlando di Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Airey e Simon McBride, cioè la Mark 9 o Mark 9 dei Deep Purple. Album Splat, e questa è Diablo.

Ed erano i Deep Purple con Diablo. Allora, proseguiamo, sempre 2026, band che potremmo definire come i nipotini dei Deep Purple, sia anagraficamente sicuramente, ma anche un po', direi, stilisticamente. Allora, loro sono la band capitanata da quella meravigliosa voce che io considero una delle più belle voci del rock degli ultimi 10-12 anni. Sto parlando della bravissima Taylor Momsen, che forse qualcuno ricorda come la piccola Cindy Lou del film Il Grinch. Beh, la piccola Cindy Lou è cresciuta e comanda, diciamo, guida i Pretty Reckless, l'album uscito... a fine giugno, l'album si intitola Dear God e vi faccio ascoltare For I Am Death e poi andiamo alla pausa. The Pretty Reckless.

0: trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: E siamo tornati dalla brevissima pausa con questa band della quale è uscito l'album di debutto proprio ieri. Loro sono di Manchester, si chiamano The Guest List. L'album si intitola Something Real e abbiamo ascoltato però Ruin, che è un singolo che è uscito in precedenza di presentazione, diciamo, di questo nuovo lavoro, che comunque è uscito ieri. Allora, andiamo da Manchester, andiamo in Irlanda. Loro sono stati gruppo spalla, si dice ancora gruppo spalla, non lo so, band di apertura, diciamo, dei Marugia, quando sono venuti qui a Roma qualche mese fa. Si chiamano Gurriers e questa è Party Lines.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

E questo era Party Lines dei Gorillaz, che dei quali uscirà l'album tra poco meno di un mese. Dovrebbe uscire l'album Nobody's Coming to Save You, e questo era uno dei singoli, diciamo, che hanno anticipato questo lavoro. Allora, andiamo avanti, altra band irlandese, anche questo è un brano di anticipazione dell'album che si intitolerà Poor Advice, che uscirà il 9 di ottobre. Sto parlando dei Bashed e questa è Terror TV.

Ed erano i Bust con Terror TV. Allora, andiamo avanti, ce ne andiamo negli Stati Uniti. Loro sono i Mojo Juju. È uscito a giugno l'album Misfit, dal quale vi faccio ascoltare questa Out Your Mind.

Mojo Juju con Out Your Mind. Allora, torniamo a Manchester. Ma quanta musica si fa a Manchester? Io prima o poi ho intenzione di farci una, se non due puntate su Manchester, perché è veramente una fucina di musica sempre nuova. Allora andiamo proprio appunto lì. C'è questa ragazza 23enne, cantautrice, violinista, che si chiama Kate Curiel, e questa è Patriarchy is dead, il patriarcato è morto. Ma magari, chissà, quello mediterraneo? Bah, non so che cosa intende. Comunque, ascoltiamocela, Kate Curiel.

0: to you, sir.
1: Ed era Kate Curiel con Patriarchy is Dead. Torniamo negli Stati Uniti, andiamo ad Anchorage, da questo duo che ha pubblicato 3 settimane fa l'album Angel Eyes. Loro si chiamano Cliff and Ivy e questa è Propaganda.

Cliff and Ivy con questa propaganda. Torniamo a Manchester, vi sto facendo prendere il mal d'aereo a forza di fare questi voli fra Europa e Stati Uniti. Torniamo a Manchester da questa band che si chiama Waxhead, che ha fatto uscire questo album ad aprile dal titolo Nat, cioè moscerino se non vado errato, dal quale vi ho estratto questa Clutter Coats, Waxhead.

Ed erano i Waxhead con Clutter Coats. Allora veniamo in Italia e precisamente a Genova, meglio, Genova è la sua città di origine. Sto parlando di questa bravissima cantautrice che risponde al nome di Charlie Risso. Charlie Risso, che ha fatto uscire questo album ad aprile dal titolo Rituals, dal quale vi ho scelto questa Free to Leave. Charlie Risso.

ed era Charlie Risso con Free to Live. Allora, arriviamo ad un album che è uscito la settimana scorsa e già una certa critica ha già cominciato a dire: ah, è tornata indietro sulle vecchie sonorità. Ma insomma, un artista, soprattutto un artista di questo calibro, può fare quello che gli pare, ma tutti gli artisti possono fare quello che a loro pare. Non capisco queste è tornata indietro, doveva proseguire sulla strada che aveva intrapreso nell'album precedente, chi se ne frega. A me questo album piace tantissimo, sto parlando di Chelsea Wolfe, l'album si intitola The Dark e questa è Seethe.

Chelsea Wolf con Seethe. Allora, dalla California di Chelsea Wolf ci spostiamo in Quebec, in Canada. Loro si chiamano The City Gates. È uscito quando è uscito? Non me lo ricordo. A maggio, scusate, ho gli appunti e non li vedo. A maggio è uscito questo Chimera e vi ho scelto questa Radium Love, The City Gates.

The City Gates con Radium Love. Allora, dal Quebec, che è francofono prevalentemente, ci spostiamo in Francia. Andiamo a Parigi da questa band che ha pubblicato il suo EP di debutto a fine aprile. Loro si chiamano Scory, l'EP si chiama Gallodrome e questa è Property.

Ed erano i parigini Scorri con Property. Allora, un mesetto fa abbiamo visto il ritorno, o almeno io l'ho visto nel senso figurato, non so se anche voi ve ne siete accorti, torniamo in Inghilterra, non a Manchester ma a Brighton, e sono tornati gli Opus Kink con questo album dal titolo The Sweetest Goodbye, dal quale vi faccio ascoltare questa Come Over, Do Me Wrong, Opus Kink.

il ritorno degli Opus Kink con Come Over Do Me Wrong. Allora, spostiamoci nei Paesi Bassi, andiamo a Rotterdam. Singolo di questa band che risponde al nome di Tramhouse, e questa è Plovdiv.

Tram House con Plovdiv. Allora, torniamo in Inghilterra, ma andiamo a Londra. Andiamo a Londra dai Desperate Journalist, che pubblicavano la settimana scorsa questo singolo dal titolo Terrible Years.

Desperate Journalist con Terrible Years. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento per chi segue il Saturday Atomic Brunch a sabato prossimo, che sarà il 5 di settembre. Quindi partiamo con un nuovo mese, bene. Allora, e invece per chi segue la radio abitualmente, domani, domenica, ci sarà il consueto appuntamento nel Rifugio Atomico dalle 16 alle 18, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Allora, io vi saluto con un album che è uscito la settimana scorsa, l'ennesimo album degli Weezer, degli americani, dei californiani Weezer, che si chiama con il loro nome. Sono usciti, che ne so, 5-6 credo nella loro carriera, che è partita nel 1992 proprio con l'album omonimo che si chiamava The Blue Album. Poi hanno fatto Red, White, Black, non mi ricordo più quanti colori. Comunque ogni tanto esce un album a loro con loro nome. Questo è detto anche The Gold Album, uscito appunto una settimana scorsa, e vi faccio ascoltare e vi saluto con questa The Show Must Go On. Weezer, ciao!

Ascoltatori di Radio Città Aperta, bentornati dalle vacanze estive, bentornati a Chameleon. L'edizione della seconda parte, della parte finale del 2026, dell'edizione dopo le feste estive. Mi siete mancati, spero vi sia mancato pure io. Questa estate, o meglio, questa è stata l'estate più calda che io mi possa ricordare. Forse sbaglio, forse ogni anno esageriamo e diciamo: ah, non ci sono state estati così torride prima di queste. Quello che mi ricordo è più tregua. C'era forse qualche tregua in più tra una botta di caldo pesante e l'altra. C'era un po' di tregua, qui ce ne sono state molto molto molto poche. Da fine giugno ad oggi non c'è stato un attimo di respiro. Mamma mia, sembra una minaccia, non ne voglio parlare. Comunque ora vediamo, perché si parlava ieri sulla metro, vedevo una signora che parlava dei suoi figli. Probabilmente settembre porterà un inizio scuola per i suoi figli caldo, poi dipende da quale parte dell'Italia. Speriamo non sia così, speriamo che si riprenda con un po' di fresco verso settembre, perché veramente non ci si può. Siamo al 27 di agosto e ancora si percepisce un'estate del solleone. È vero che siamo ad agosto, però dopo il 15, una volta finiva il caldo, arrivava l'acquazzone ed è lì che insomma si bilanciava tutto. Invece no, l'acquazzone è arrivato, ma niente, non tiene. Va bene, abbiamo parlato un po' da vecchi, adesso parliamo un po' da giovani. Non c'è nessuna differenza. Parliamo di buona musica. Questa puntata parlerà di tante cose, ma non vi accenno assolutamente nulla. Quindi iniziamo con un brano italiano dei Cappello al Cilindro. Sono in fissa con questo gruppo perché si è sciolto dal cantante, ma è rimasto, pare, intatto con l'unione di un altro gruppo. Io però avevo i dischi di questo disco, avevo i dischi di questo gruppo. Quindi mi ricordano un periodo, è per questo che lo ripropongo, ma non mi devo giustificare, penso che non mi debba giustificare. E allora andiamo con l'ultimo valzer dei Cappello a Cilindro per poi proseguire con la nostra musica.

Ed erano i Cappella Cilindro con Ultimo Valzer. Passiamo subito ad un brano, usiamo la nostra base per passare da un brano all'altro, perché volevo accennarvi appunto un film del 2010 che vede come interprete Cher, intitolato Burlesque, che contiene diverse canzoni come in genere fanno i film musical che vanno a prendere i successi degli anni precedenti, e voglio proporvi un pezzo, un successo del 2002 di Christine Bonaschi, che si intitola We Both Reached for the Gun. Ho messo questa base che ho voluto utilizzare per non interrompere il brano precedente, però credo che con questo mi ricollego ad un certo ritmo e andiamo avanti. Molto musical. Notice how his mouth never moves. Almost.

E abbiamo iniziato con la grande musica. Quest'ultimo pezzo è un brano forse meno commerciale dei Queen, appartenente però a un classico, a un disco meraviglioso, A Night at the Opera, anno 1000, pubblicazione del 1975. Un brano che contiene pezzi importanti, tra cui 39, un pezzo country, ma non è questo, è quello più famoso, credo sia Bohemian Rhapsody. Assolutamente sì, il brano contenente questo pezzo, e tra cui anche questa canzone che abbiamo messo per chiudere questo aspetto festoso con cui abbiamo iniziato la puntata del giovedì 27 agosto del 1900 ma quando mai del 2026, quindi 27 agosto del 2026. Sono fuso perché fa caldo, ma ci siamo, me lo dite che vi sono mancato con tutto il mio fare folle. Vediamo come proseguiamo, come chiudiamo il 2026. Intanto andiamo a mettere un brano italiano moderno che le radio le passano, però io l'ho ascoltato, mi è piaciuto e dico, ma perché non la passiamo pure noi? E allora Saif, che con Brescia dicono parlami d'amore, noi parliamo d'amore, allora andiamo ad ascoltare questo pezzo.

Ed andiamo a continuare a scaldare i motori per la prima mezz'ora di questa giornata con musica variopinta di ogni genere, e passiamo un po' da musica straniera a musica italiana, e adesso io tornerei alla musica straniera con Ben L'Uncle Soul e la sua Soul Man, intanto che la base riparte, ma noi andiamo direttamente ad ascoltare il brano che ho appena annunciato.

Brano del 2010 di Ben Lanco, il Soul Man, appunto. Prendo in prestito un altro brano per utilizzarlo come base, intitolato Portrait of Tracy. E chi è che suona? È Jaco Pastorius, per chi non lo sapesse, è un personaggio cardine ed importantissimo per la storia della musica mondiale, venuto a mancare nel 1987 per un litigio in una discoteca con una guardia del corpo che, essendo capace nelle arti marziali, karate o qualcosa del genere, lo aggredì e così Jaco Pastorius è venuto a mancare. Ora, perché è importante Jaco Pastorius? Perché fu il primo ad usare un basso senza i tasti, quindi aveva la tastiera libera senza i segni per regolarsi, un po' come il contrabbasso, per chi lo sa, che non ha punti di riferimento, quindi l'ha voluto creare così. E poi lo ha voluto rendere uno strumento da ritmico ad melodico e armonico, come possiamo sentire. È un unico basso utilizzato, ecco, possiamo paragonarlo un po' come a una chitarra, ecco. Propongo questo pezzo perché è datato 1976 ed è tratto dal film che si intitola appunto Jaco, e poi ebbe il suo successo anche postumo dovuto a una reinterpretazione nel 1997 da un gruppo che si chiamano SWV, che lo hanno rifatto nel loro stile, nello stile degli anni 90. Era 1997, ricordo, io compivo 18 anni e la radio passava questo suono familiare, però nella versione moderna, a cui hanno dato il titolo Rain.

si percepisce tantissimo la genere di quel periodo. Ricordo le radio che passavano musica e ricordo questo genere, cioè mi ricordo quel periodo. E andiamo ancora avanti con la musica, voglio farvi sentire questo pezzo. Che si intitola Kung Fu Fighting. Di CeeLo Green e Jack Black, grande collaborazione.

brano originariamente cantato da Kirk Douglas del 1974, riproposto nel 2008 per il film Kung Fu Panda, appunto dalla collaborazione di CeeLo Green e Jack Black. Ma adesso passiamo a sonorità simili. What We Called, Maggie May Trainor.

e che la grande musica sia con noi tramite Radio Città Aperta, che ci dà la possibilità con Chameleon di condividere la grande musica, il buon intrattenimento. E noi andiamo avanti, ora vediamo se riesco a trovare qualche aneddoto per voi. C'è comunque una notizia è una notizia triste, ma mi sto preparando per cercarvela di per cercare di servirvela come si deve. Voi sapete già di chi sto parlando, perché il mondo della musica ha un lutto, ma non vi voglio dire altro. Sto cercando di capire come proporvi questo spazio dedicato ad una grande artista. Ma prima mettiamo ancora un po' di musica e poi vediamo se riesco, sicuramente sì, ma se riesco appunto a parlare di lei. Sappiamo che è una donna, non è italiana, è straniera, ne parlano tutti, se ne parla tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto, e la cosa mi commuove parecchio. Quindi mettiamo una canzone e vediamo quando parlare di lei, così rimanete connessi ancora un po' per vedere e sapere chi è questa misteriosa artista americana che ci ha lasciato.

Ed eccoci arrivati, abbiamo messo un po' di musica allegra, anche se quello che tratteremo adesso è particolarmente doloroso, perché non ho mai visto così tanto amore verso una persona venuta a mancare come Dolly Parton. Venuta a mancare adesso, proprio in questi giorni, il 25 agosto, perché, ignorante io a non sapere, che è un'artista, nonché una signora che ha dato veramente tanto al mondo. È considerata per la beneficenza che ha fatto ai bambini, regalando dei libri a coloro che avevano un margine di età, tipo fino ai 8 anni. Tutti coloro che avevano quel margine di età ricevevano in dono un libro da parte di Dolly Parton. Ha creato della musica e ha fatto veramente tanto per il mondo dal punto di vista musicale e per il mondo dal punto di vista umano. È cresciuta con un padre che non sapeva leggere, da qui nasce l'idea di creare dei libri e di creare la possibilità a chi non se lo poteva permettere di usufruire del libro, ecco. Ha creato delle canzoni riproposte dai più grandi artisti. Noi possiamo tranquillamente parlare di Will Always Love You,

brano che è stato portato al successo da Whitney Houston, ma che prima di allora comunque lei lo aveva portato nel genere country, perché Dolly Parton è considerata la regina del country. Io vorrei cominciare a far ascoltare qualcuno dei suoi brani, perché sono famosi per la sua interpretazione e che hanno avuto longevità grazie a interpretazioni di altre cantanti moderne come Miley Cyrus, Beyoncé e molti molti altri ancora. Quindi andiamo ad ascoltare Jolene, Dolly Parton.

Artista amata da tutti e da tutte, ha lasciato un grande vuoto, quello che diceva: cerca di essere positivo, cerca di amare, abbraccia le persone, di condividi gioia e amore, rendi questo mondo più ricco con l'amore che tieni dentro. Non tenerlo per te, condividerlo con gli altri. E allora andiamo ad ascoltare questo pezzo originariamente suo, poi reso immortale con l'interpretazione di Whitney Houston. I Will Always Love You.

considerata la regina del country, ma non si è soffermata solo a questo genere, si è affacciata anche al pop e ci è riuscito alla grande con il brano 9 to 5.

E questo non è l'unico pezzo pop che ha proposto, sono tanti i pezzi che ha proposto e per i quali è stata molto premiata, ricevendo un sacco di nomination, ma parecchie tante, un sacco di premi, e rimarrà nei nostri cuori per tutto quello che ha fatto. Voglio ricordarla con questa collaborazione con Linda Perry dei Forno Blonde, che appunto mi fa venire in mente lei che da morta vede tutti che piangono e dice: ma che succede? Succede che te ne sei andata, ma rimarrai qui con noi per tutto quello che hai fatto fino ad oggi. E allora lei va a cantare What's Up con Linda Perry.

Bentornati alla seconda ora di Chameleon del giovedì mattina dalle 10 alle 12. E c'ho una informazione simpatica, un aneddoto, che in giapponese, sapete, molte volte si trovano delle parole uguali in altre lingue senza però avere il significato. Naturalmente ci sono parole che in italiano significa una cosa e in svedese ne significa un'altra, come in polacco ad esempio, e così via. Ecco, in giapponese per definire una persona, per chiamare una, per usarlo come allora compro una vocale per usare per onoreficenza, ecco, per una specie di sua maestà, per chiamare una persona tipo onorevole, ecco, se vogliamo di chiamare in una persona molto ufficiosa e porgere un termine molto rispettoso, in Giappone si dice kakka.

dal parrucchiere o dall'estetista, volente o nolente, si parla a destra e manca, si parla di chiunque. Però può capitare, sa, come ci sono le persone che vanno lì improvvisamente, si stizziscono perché fingono magari una certa serietà dicendo: ah, io non voglio parlare male di questo, non voglio parlare male di quest'altro, al che qualcuno ci può rimanere male perché dice: ma scusa, abbiamo sempre sparlato di perché il gossip fa parte diciamo del servizio che si esegue in un salone di bellezza. E vi dicendo, normale, è sempre stato così. Se vuoi sapere un qualcosa, basta chiederlo alla parrucchiera che sta sotto casa. E allora nasce una specie di pratica per evitare difficoltà del genere, appunto, con qualcuno che improvvisamente può sbroccare. Chiariamo subito come si farà. E allora si dice: dunque, quando ti farai le gambe da me, si parlerà o non si parlerà? E lei dice: va bene, si parlerà bene. Ok, allora si parla di politica o di gossip? Lei dice: gossip, va bene. Intanto lei segna: allora, parliamo del mio lavoro o del ragazzo, il mio ragazzo o il tuo? Parliamo del mio ragazzo. Ok, quindi del tuo, va bene. E poi prosegue intanto che scrive nella lista: vuoi... sei d'accordo o vuoi dare la tua opinione? La detta ai lavori, no? L'estetista dice: vuoi che io sia d'accordo o che ti dia il mio parere? E dice: no, che sia d'accordo, voglio che tu sia d'accordo, non voglio il tuo parere. Perfetto, ok, allora possiamo andare, ci vediamo giorno tot. Ed è scritto come andrà. Questa cosa è molto simpatica ed è per questo che l'ho condivisa con voi.

siamo entrati nel cuore del soul, ma ci spostiamo un attimo in Italia e torniamo nel 2009 con la collaborazione tra Elisa e Negramaro, che tira fuori un capolavoro che si intitola Ti vorrei sollevare. E perché lo propongo? Semplicemente perché in questi giorni c'è stata una ragazza che si è esibita, ha condiviso con tutti tramite i social una sua interpretazione, che è stata a sua volta ripresa e riaccompagnata con armonizzazioni e quant'altro. Una cosa molto molto molto bella, perché questo va a vincere la capacità e la bravura di questa ragazza e la solidarietà, forse solidarietà non è sbagliato dirlo, ma la condivisione nell'apprezzare appunto questa bravura, mettendo del proprio e condividendo e rendendola ancora più bella. Ma io vado sull'originale, ascoltando appunto, volendo fare ascoltare la versione originale con la collaborazione appunto di Elisa e di Negramaro. Ed il brano si intitola Ti vorrei sollevare.

E questo brano ha 17 anni, veramente li sento io, perché ricordo che è un periodo veramente lontano da quello di oggi, anche se è recente, tra virgolette, ma è così straordinario sentire un pezzo come questo, che tra le tante cose, tra le tante canzoni, ogni tanto c'è questa mia tendenza a risentire le sensazioni che sentivo allora. Non so se per voi è uguale, io rivivo quei momenti, magari li confondo pure, però è così straordinario, perché quando un pezzo è così bello è immortale. Si parla sempre di cose, di canzoni, interpreti che hanno fatto la storia. Ecco, quando un pezzo è veramente così bello è rimane, per me è così, cioè veramente straordinario. Poi ogni tanto vedi pure dei coach, no, che vanno a sentire canzoni che per noi ormai sono vecchie, per loro invece sono per la prima volta, perché magari non hanno avuto quel successo ad arrivare ad arrivare nelle case dell'America, perché internet è moderna, quindi la possibilità ce l'hanno avuta adesso, quindi adesso vanno a sentire un pezzo che per noi è vecchio e vanno a percepire la bellezza che molte volte viene sottovalutata, appunto viene sdoganata dalle radio, mandare a destra e a sinistra, e quindi si perde quella straordinarietà che si ha nel creare certi pezzi. E secondo me ci dovrebbe essere un limite delle volte per cui deve essere mandato in onda. No, io sto scherzando, è impossibile una cosa del genere, però niente, sono troppo entusiasta, bisogna interromperla con un'altra canzone, però una canzone moderna, una canzone di quelle che voglio condividere con voi per la loro bellezza. E allora andiamo ad ascoltare Just Friends di Nick West.

la straordinarietà di questo pezzo è che io questa ragazza l'ho vista su un portale e il basso lo suona lei, cioè lei canta e suona. Sono dei geni, no, dei geni forse no, perché ormai pure questo come termine è stato sdoganato, ma sono degli artisti che riescono a farti emozionare perché tirano fuori qualcosa di fortissimo, ed è per questo che io ho condiviso con voi Just Friends di Nick West. E adesso andiamo avanti con... Sì, avrei voluto parlare di un aneddoto, di una cosa stupida, vabbè, però lo dico dopo questo brano di Aisha, di Asha, che si intitola Running.

Volevo appunto dire che dei calabresi tipo hanno creato forse un mito che non esiste, ovvero quello che il calabrese resiste al peperoncino. Cioè voglio... Allora il calabrese dice sì sì sì, certo certo. Però c'è da dire una cosa, che in Calabria noi abbiamo del peperoncino fortissimo, ma noi non siamo mangiatori di peperoncino, non è che siamo cresciuti a pane e peperoncino, che io mi ricordi, no? Ce l'abbiamo, l'abbiamo mangiato forte, boh, non lo so, questo per dire, no, che molte volte mi ritrovo io davanti a un piatto piccantissimo ed è come se dico, che figura vai a fare, non resisti, sei un calabrese, perché tutti mi dicono, come, un calabrese non resiste al peperoncino? Sì, un calabrese non resiste al peperoncino, perché... Perché non mangiamo peperoncino? Cioè, abbiamo il peperoncino piccantissimo, ma non è che siamo abili a mangiare per come ci portano tutti, secondo me. No, questo perché sono andato al mercato in questi giorni e sono andato a comprare dei peperoni di quelli rotondi, che insomma noi li troviamo in Calabria, ma... L'ho mangiato una volta piccanti, di quelli che li riempi col tonno ed erano piccanti sotto olio, forse con l'olio lo addolciva un poco, e mia mamma me l'ha portati ed erano un po' piccanti. Questi che ho comprato qui al mercato a Roma li ho mangiati oggi, dico io, madonna mia, ma che è? Non ce la faccio, perché consideriamo che abbiamo una temperatura di 38 gradi a Roma, percepiti, perché magari sono 33, però percepiti sono 38, quindi abbiamo 38 gradi più i peperoncini piccantissimi. Io improvvisamente mi sono visto che grondavo e dico, ma scusa, ma tu vuoi fare il supereroe, sei calabrese, che stai grondando, stai sudando come un pazzo. Tra me e me, sì, è vero. Questo per dire che, cioè, la bocca di un calabrese è come quella di un abruzzese o di un qualsiasi altro abitante italiano di un'altra regione. Potrebbe essere resistente al peperoncino, come no? Secondo me, non voglio distruggere un mito, perché qualcuno dice, ah sì, tu mangi piccante. Sì, mangio piccante, però certe volte manco io lo reggo. Mi sono accorto che mi sono fatto tipo... 33, perché ho detto metti meno mezzo chilo, e sono usciti 33 peperoni. Io ho messo un po' di tonno dentro, io ho messo un po' di mollica, ne ho mangiati 4, oggi stavo morendo. Ma magari faceva caldo, ma proverò a rimangiarlo quando vado stasera, e poi il prossimo giovedì vi dirò.

E torniamo agli studi di Radio Città Aperta all'ascolto di Camenion, il programma di Domenico Mizu Carrara che vi intrattiene ogni giovedì dalle 10 alle 12. E mancano 20 minuti alla fine di questa puntata ricca di tutto, sperando sempre che sia di vostro gradimento, e naturalmente bisogna inserire qualche battutina, qualche freddura, no? Perché ci sono un sacco di battute e su perché, diciamolo, ascoltiamo. E siamo molto connessi sui social e allora ci intrattengono con tante battute, molte sono stupide, molte sono promettenti, molte hanno il potenziale. E allora prima c'erano le persone che facevano queste battute, queste freddure, pure a raffica. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che fa vedere tipo un padre e un figlio, e il figlio dice al padre: papà, mi voglio sposare. Lui lo guarda: ok, chiedi scusa. Eh? Chiedi scusa? Scusa, perché devo chiedere scusa? Tu chiedi scusa. Ma non c'è una ragione per cui devo chiedere scusa. Chiedi scusa e basta. Ma mi spieghi perché? Fallo. Ah, lui spazientito prende e dice: va bene papà, scusa. E il padre dice: bene, hai superato il testo. Il testo sarebbe quello di chiedere scusa senza una ragione ben precisa. Adesso ti puoi sposare.

Love Today, parliamo di amore, continuiamo a parlare d'amore e da mica passiamo a Stevie Wonder che ci propone un pezzo bellissimo, sempre con l'amore, infatti Love's in Need of Love Today, brano dell'album Songs in the Key of Life del 1976, un brano che ha 50 anni ma è amatissimo da tutti coloro che lo hanno vissuto nell'epoca in cui è stato prodotto, fino alle generazioni postume, la mia compresa, che io sono nato tre anni dopo la pubblicazione di questo disco. Ma non ascoltavo sto disco perché questo non era un disco commerciale per il periodo che poi io insomma ascoltavo più musica degli anni 90, sì, perché negli anni 80 ero piccolo. Quindi siamo vicini come

ho detto durante la puntata di oggi, quando una cosa è obiettivamente bella rimane nella storia, ed è per questo che a distanza di 50 anni su Radio Città Aperta Domenico Mizzu Carrara ve lo propone all'ascolto di Chameleon.

questa canzone, diciamo che l'ho conosciuta probabilmente grazie all'interpretazione di Giorgia in suo Unplugged a MTV datato 2005. Era una cover dal vivo e poi ho scoperto che questo pezzo meraviglioso, che ho conosciuto grazie all'interpretazione magistrale di Giorgia, è di Stevie Wonder. E Giorgia non è l'unica ad intraprendere l'interpretazione dei brani del grande Stevie Wonder. Un altro, che è un altro genio, è stato George Michael, che nel 1998 assieme a Mary J. Blige hanno fatto una reinterpretazione sempre di un brano presente in questo disco. E allora c'è stato nel 1998 George Michael ha fatto Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, dove c'erano tantissimi successi bellissimi, ma veramente, tra cui la reinterpretazione del brano As, presente in questo brano di Stevie Wonder, che ve lo voglio far sentire con la collaborazione di Mary J. Blige. Spero di essere stato chiaro, altrimenti andate nel podcast di Radio Città Aperta e risentite di nuovo questa parte. Quindi il brano, lo cerco di riepilogare, il brano di l'album di Stevie Wonder del 1976 contiene, e quindi l'album si intitola Songs in the Key of Life, contiene tanti brani bellissimi, tra cui questo che stiamo ascoltando, che è stato presente nell'album di Giorgia del 2005 in un live di MTV, e c'è As, che è presente nell'album del 98 di Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, che ve la faccio sentire adesso, che è cantata da George Michael con la collaborazione di Mary J. Blige. Ora, il punto è che l'HD ce l'ho io e vi tratto come se voi avete lo stesso problema che voi, non avete la DHD, quindi non c'era bisogno che ve lo riproponevo. Allora, detto questo, abbiamo finito, io vi ringrazio per la gentile collaborazione, sperando che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci vediamo sempre giovedì prossimo dalle 10 alle 12, mi raccomando, connettetevi sul sito di Radio Città Aperta per ascoltare il podcast, diffondete il verbo, come ho sempre detto, comunicate ai vostri amici appassionati di musica che su Radio Città Aperta c'è della buona musica, in particolar modo il giovedì mattina dalle 10 alle 12. Se non possono ascoltarmi come fanno alcuni di voi, lo possono comunque ascoltare nei podcast presenti nel sito di Radio Città Aperta. Buon proseguimento di settimana a tutti voi, ci vediamo giovedì, vi ringrazio e chiudiamo in bellezza con As di, no, non lo dico perché l'ho detto prima, vabbè, George Michael e Mary J. Blige. Vi voglio bene, grazie per il vostro supporto e per sopportarmi.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Aia!
1: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e Groovy Times. Oggi sabato 29 agosto 2026 siamo insieme fino alle 16, quindi dalle 14 alle 16. Adesso sono le 14.06. Alla conduzione sono io, Peilungu. Ciao a tutti, ciao ai miei cari ascoltatori e ascoltatrici. Ne approfitto anche per salutare già Dave e Combo. Dave che mi ha scritto, grazie, anche Fabrizio Forno. Grazie mille per i vostri messaggi, e anche senza dimenticare il nostro caro ascoltatore, il Mr. Flavio. Spero che stiate tutti bene. Adesso, dopo due mesi più o meno di pausa, l'estate c'è ancora, perché adesso è un po' più fresco, fa 33 gradi, ma ieri faceva ancora 40 gradi, quindi un caldo assurdo, ma noi ci siamo per questa nuova stagione. Prima di continuare, voglio ringraziare ovviamente Fabrizio Falcioni, che è venuto stamattina dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch. Dopo c'era la replica di Chameleon con Domenico Mitsu, e poi quindi noi dalle Groovy Times alle 14 alle 16, poi Drive in Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi, e poi Melting Pot, la replica di Melting Pot con Riccardo Più Ranking. Quindi, come dicevo, oggi sabato 29 agosto, Groovy Times dalle 14 alle 16, ancora una puntata ricchissima, un viaggio a 300 gradi con il nostro Delta Plano No Oil. Andremo in Giappone, in Angola, in Tunisia, forse anche in Brasile, Inghilterra, America, e quindi sarà un bel viaggio. Spero che vi piacerà. Abbiamo aperto questa puntata con un brano che io ho scoperto, questa versione originale, grazie al famoso cantante, rapper, cantautore di Porto Rico, Bad Bunny, che sul suo ultimo album ha deciso di campionare questo famoso brano Salsa, Un Verano in Nueva York, un brano del 1975 del Gran Combo di Puerto Rico, perché lui è di Puerto Rico, e quindi un omaggio anche alla sua isola. È veramente bellissimo brano, e anche quello di Bad Bunny è molto molto carino, ma grazie a lui ho scoperto questa versione originale che mi piace molto e che ho ascoltato un sacco di volte, diciamo, in quest'estate, quindi per illustrare anche l'estate che è passato per me questi due mesi. Quindi adesso che abbiamo aperto con questa salsa, scendiamo un po' e cominciamo il nostro viaggio, quindi da Roma andiamo verso il Giappone e andiamo a ascoltare l'ultimo album di Maya Ungaku, che è un gruppo quindi giapponese di Enoshima, che è una piccola isola a 50 km al sud-ovest di Tokyo, e andiamo a ascoltare per aprire, diciamo, questo viaggio oggi, andiamo a ascoltare Vanishing Waves.

primo brano dell'ultimo album di Maya Ongaku. L'album si chiama Nothing Space Music. L'album è uscito il 7 agosto in digitale e uscirà il 15 settembre in vinile. Maya Ongaku è un neologismo associato a un stato onirico visivo in cui l'immaginazione prevale sulla realtà. È quello che è scritto sulla bandcamp del gruppo. È veramente un album affascinante e molto bello. Il primo brano parla di le onde, quindi quello, l'apertura di questo album, Vanishing Waves, e chiude con un altro brano anche che non mi ricordo più come si chiama, ma comunque finisce anche con Waves, quindi veramente un album da ascoltare sdraiato così dopo pranzo per digerire, quindi penso a Combo, a Fabrizio Forno. Per tornare alla musica, una cosa importante di questo album è che hanno seguito un percorso durante la realizzazione di questo album, che è basato meno sull'intenzione ma più sull'intuizione, e quindi in Giappone si dice, non so se la pronuncia sarà corretta, ma si dice Shizen Asei, e che in italiano potrebbe essere accadimento o avvenimento spontaneo. Quindi loro hanno realizzato questo album rispettando questo percorso basato più sull'intuizione che sull'intenzione. È veramente un album bellissimo. Prima di ascoltare il secondo brano, vorrei ringraziare Finna, una delle nostre ascoltatrici, che ci ha fatto scoprire questo gruppo, Maya Ongaku, alcuni mesi fa con Combo, e ci ha proposto un brano, è piaciuto molto a noi, e quindi se volete ovviamente fare la stessa cosa di Finna, mandarci una novità, siete ovviamente benvenuti e l'ascolteremo tutti, perché ovviamente non conosciamo tutto e siamo anche qui per scoprire la musica dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. E se può fa al 340-197-44-68, ripeto 340-197-44-68, siete benvenuti per scrivere, e anche come lo diciamo ogni volta, se volete passare, salutare, portare da mangiare, da bere, anche dei vinili, dei dischi, siete ovviamente benvenuti. Grazie a Finna ancora, e andiamo ad ascoltare un altro brano di questo bellissimo album di Maya Ongaku, che è Nothing Space Music, e andiamo ad ascoltare l'altro brano, si chiama Astral Echoes.

Sono le 14:22, siete su Radio Città Aperta e Groovy Time, siamo insieme fino alle 16 e abbiamo ascoltato questo secondo brano di Maya Ngaku che si chiama Astral Echoes, l'album si chiama Nothing Space Music, secondo album di questo gruppo giapponese di Enoshima, piccola isola a 50 km al sud-ovest di Tokyo. E l'etichetta si chiama Guru Guru Brain, è un'etichetta giapponese di su Bandcamp dicono Fukuoka, scusatemi. L'album è uscito in digitale il 7 agosto e uscirà in vinile il 15 settembre. Per concludere su questo album, a livello musicale, come avete sentito, è molto sensitivo, sensibile, fatto di psichedelia, di ambient, un po' di folk. E io direi che questo album è un viaggio sonoro pieno di sogni a occhi aperti e chiusi, e seguendo i ritmi delle onde, perché come dicevo prima, l'album si apre con Vanishing Waves e si chiude con Permanent Waves, quindi le onde che spariscono e che comunque sono sempre qui. Quindi spero che vi è piaciuto questo album e vi invito a ascoltare, e non so se è consigliatissimo, ma comunque è consigliato. E adesso dal Giappone prendiamo di nuovo il nostro deltaplano No Oil e andiamo in un'altra zona del mondo, e andiamo in Angola, quindi in Africa, e andiamo a ascoltare questo bellissimo progetto che si chiama Turma da Bensao, e andiamo a ascoltare Lufo da Libertaggi. Siete su Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, sono le 14:24 e potete scrivermi oggi alle 340 197 4468.

L'UFO da Libertà G, questo progetto Turma da Bensau, viene, quindi dicevo, dall'Angola. È veramente un bel progetto perché viene dal collettivo congiunto Angola 70 con Paolo Flores. E Paolo Flores io non lo conoscevo, ma ho scoperto preparando questa puntata che è un artista molto, un ambasciatore della musica samba. Samba, che è una delle musiche tipiche tradizionali dell'Angola. E quindi questo collettivo con Paolo Flores hanno fatto questo album durante una session studio alcuni anni fa, e l'album non è uscito subito, ma fortunatamente adesso è uscito a marzo sull'etichetta Keep On Pushing Records, un'etichetta di Groningen in Olanda. E prima di continuare volevo ringraziare le due, diciamo, proprietari di questa etichetta, Keep On Pushing Records, che sono George e Johannes Dankevel, perché li ho conosciuti quest'estate all'Aleno Folk Festival e mi hanno regalato gentilmente questo album, e quindi le volevo ringraziare qui in diretta, Dankevel, Johannes e George, e anche Francis, che è la mia amica che abita lì in Groningen, e una volta sono andato a trovarla lì e mi ha proposto di uscire una sera e di andare a una delle loro serate, perché hanno questa etichetta Keep On Pushing Records, ma anche fanno un duo di DJ che si chiamano Pushing Woods, e sono andato una volta lì a sentire la loro musica. È veramente un DJ set della Madonna, anche come quest'estate all'Aleno Folk Festival. E veramente grazie mille, grazie a Francis e ancora a Johannes e a George per questo regalo. Anche un saluto a Idris che ci ascolta anche in diretta adesso dall'Olanda, da Groningen, so che stanno ascoltando. Grazie mille, Dankevel. E continuiamo ad ascoltare quindi questo questo album Turma da Bensau, un po' di samba dall'Angola, e andiamo ad ascoltare Réveillon.

Réveillon di Turma da Ben Sao. Questo progetto per me è molto bello, ascoltare così con queste voci questa musica, secondo me è perfetto per dopo pranzo, iniziare il pomeriggio tranquillo e anche leggermente spinto, quindi per andare anche ovviamente più una puntata più spinta verso la fine della prima parte e la seconda parte, senza dimenticare, non ne ho ancora parlato, ci sarà ovviamente la famosa rubrica Cosa succede in città, adesso che siamo tornati a Roma. Due informazioni su questo album, quindi, che è uscito a marzo sull'etichetta Keep On Pushing Records, etichetta olandese di Groningen, e che è un album, gli artisti sono di due generazioni diverse, quindi un album intergenerazionale, scusatemi, un po' difficile la ripresa, e quindi musicisti giovani, musicisti più anziani, ma questo combo fa veramente un bel album mix di musica, quindi samba e anche kizomba, che è un altro genere di musica che viene dall'Angola e che è stata sviluppata, creata, se ho capito bene, da Paolo Flores, che fa parte di questo anche progetto con congiunto Angola 70. Per chiudere su questo album, anche il fatto che sono due generazioni che giocano insieme, che suonano insieme, anche per fare vedere che con il passato, la musica tradizionale, e con i giovani che conoscono questo passato possono anche insieme suonare un suono un po' più nuovo e un po' più verso il futuro, quindi una bella idea di album, e che ci piace molto a noi su Groovy Time, mischiare il passato con il presente per fare la musica del futuro. Grazie mille a loro e grazie ancora a Keep On Pushing Records per aver fatto, realizzato e uscito questo album. Saluto Combo, che mi ha appena scritto, e saluto anche Benedetta, sono a fare la spesa, e anche saluto Elena, che non ho ancora avuto il tempo di salutare. Grazie mille per i vostri messaggi, anche Francis e Idris mi hanno scritto, Dankeval, thank you very much. E continuiamo il nostro viaggio, e dall'Angola andiamo in America, ma non è solo America. Vi lascio ascoltare il prossimo brano, che si chiama Mami Keke. Sono le 14:38, siete su Groovy Times e andiamo a ascoltare questo brano.

Mami Keke, veramente un brano bellissimo per aprire questa nuova novità discografica con questo gruppo, l'Esplosiva Orchestra a Cocan, gruppo che è di base in America ma che mischia un sacco di artisti anche lì come la precedente novità. Come dire, degli artisti che sono a età diversi, quindi una big band multigenerazionale e che hanno questa particolarità di rinnovare il genere Mambo, il mambo cubano, come abbiamo ascoltato prima su questo brano Mami Keke, un po' di bungalow, della soul latino, del tumbao, del cha-cha che ascolteremo forse dopo, della rumba, quindi un gruppo, possiamo dire, molto ricco anche nelle influenze e che riunisce un sacco di artisti di diversi orizzonti, ma vivono tutti in America per la maggior parte. L'album si chiama America e parla anche di questo, della vita delle persone che non sono forse nati lì, ma che vivono la dura realtà di questo paese. Un album molto piacevole, è il quarto album di questo Orchestra a Cocan. L'ultimo si chiamava Caracoles e l'avevamo ascoltato insieme su Groovy Times. L'album è uscito sulla famosa etichetta Dapton Records. Su questo primo brano Mami Keke, potevate sentire il cantante Kiko Ruiz, è veramente una voce allucinante, ma scopriremo anche altre voci su questo album, come potete anche sentire in sottofondo la voce di Miriam Elagili, bellissima voce. Io ho scoperto questo gruppo quest'estate, un festival che si chiama FMM, un festival di musica world in Portogallo, a Sines. Ringrazio di nuovo Combo per questo consiglio, perché è lui che mi ha parlato di questo festival e era molto bello, e anche ne approfitto per ringraziare e anche salutare Carlos, che è il direttore di questo festival, una persona carina. Bellissimo festival, consigliatissimo su Groovy Times. Andiamo a ascoltare un altro brano di questo Orchestra a Cocan, che non è tipo, diciamo, influenze spagnole, ma più influenze brasiliane. Quindi è l'ultimo brano così, ma lo volevo farvi ascoltare per farvi anche sentire, ascoltare la diversità di questo album. Andiamo a ascoltare Girasol con la voce di Miriam Elagili.

Girasol di Orchestra Hakokan, bellissimo album che si chiama America, uscito su Dapton Records. L'album è uscito a luglio, veramente un bel album che rivisita, come dicevo, l'epoca d'oro del mambo cubano, del cha-cha, della rumba, del bungalow, del soul latino, ma anche su questo brano, un po' un brano brasiliano. Quindi veramente da ascoltare, da scoprire se avete l'opportunità in live anche dal vivo, perché è veramente una bella esperienza. E adesso andiamo ad ascoltare un ultimo brano che mi piace molto e che chiude l'album, che si chiama Cha Cha Cha O La La.

Wow, ciao ciao ciao Lala, bellissimo brano, non so se fate come me a ballare in studio, ma vi consiglio veramente questo album e questo brano. Vi immagino a ballare tipo in supermercato o a casa così dopo pranzo. E, spero che anche Fabrizio Forno lo fa, che non sono riuscito a non farlo dormire. Veramente sì, bellissimo album, Orchestra Cocan, bella scoperta di quest'estate al Festival FMM a Sinesh. L'ultima cosa che volevo dire su questo album è che è stato registrato dal vivo su nastro da Gabriel Roth alla Penrose Recorders, fatta bene, tipo, il suono è molto caldo, carino. Con questo ultimo brano, Cha Cha Cha, oh la la, Mambo Cha Cha. Prima di chiudere, sono le 14:55. Prima di chiudere questa prima parte della puntata, vorrei farvi ascoltare e scoprire un altro gruppo che ho scoperto in altro festival quest'estate, l'Ariano Folk Festival a Ariano Irpina, in Campania, vicino a Benevento, non mi sbaglio forse. E quindi sì, in Campania, un festival molto carino che ha fatto che ha compiuto 30 anni questo anno. E questo gruppo viene da un mix dalla Francia e dall'Etiopia. Si chiama Kutu, l'album è uscito l'anno scorso. Andiamo ad ascoltare due brani che sono veloci, prima di chiudere questa prima parte della puntata. Andiamo ad ascoltare Kutu e il brano si chiama Ashewena. Ashewena.

Kutu, ultima novità discografica prima della pausa, ne parlo un po' rapidamente. Kutu è un gruppo, come dicevo, è nato in 2020 da due persone, un violinista francese e una cantante di Addis Abeba. È un mix esplosivo di tradizionali canti Asmari, che sono canti dell'Etiopia, e un mix anche dei ritmi tribali con un po' di elettro. È veramente un album che io non conoscevo neanche questo gruppo. Dal vivo hanno un sacco di energia, quindi era importante per me di parlarvi di questo album. È uscito l'anno scorso, a febbraio, in 2025. È il secondo album. Il primo album si chiama Gura Male, è uscito 4 anni fa. E questo album si chiama Marda. Rapidamente, Mara è una collana tradizionale dell'Etiopia. È un regalo che è fatto durante una cerimonia, quando una donna passa dall'età di tipo dall'infanzia verso l'età adulta. Quindi è una cosa importante, e anche per il gruppo questo passaggio da un album all'altro, è per quello che l'hanno chiamato così. E la musica è piena di testi belli, parlano del ruolo delle donne nella vita, del riconoscimento del lavoro, delle tradizioni, del coraggio, di un sacco di cose, dell'amore, delle sue delusioni. È veramente una bella scoperta per me. Ci sarebbe un sacco di cose da dire su questo album, forse l'ascolteremo di più nel futuro, ma vi lascio ascoltare la musica perché è il più importante, e andiamo ad ascoltare un ultimo brano di questo album di Kutu, che si chiama Marda, e dopo pubblicità, e dopo torniamo con ancora più musica spinta, novità discografiche, No Borders Groove. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, siamo insieme fino alle 16 e andiamo ad ascoltare adesso Tele Gaga.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

C'était di nuovo su Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, adesso sono le 15:11. Se volete ascoltarci in diretta, quindi il sabato dalle 14 alle 16, ma in replica il mercoledì dalle 18 alle 20. E se no, se non avete tempo di ascoltare Groovy Times il sabato o il mercoledì, c'è sempre la possibilità di ascoltare su radiocittàaperta.it. Andate nella rubrica podcast o se no palinsesto programma Groovy Times, e lì ci sono tutte le puntate, quindi non avete scuse se non ascoltate Groovy Times. Prima di arrivare alla nostra rubrica Cosa succede in città, abbiamo ancora un po' di novità discografiche. No Borders Groove, con il nostro deltaplano eravamo in Etiopia con questo bellissimo duo Kutu di francese e etiope, franco-etiope. È veramente una bella scoperta, e abbiamo aperto questa seconda parte della puntata con un brano che si chiama Pura Vida di l'artista Rose Robinson di Londra, ma in arte Tiger Balm. Conoscete già quest'artista perché abbiamo ascoltato insieme il suo precedente album, se non mi sbaglio. È un album molto fresco ed estivale, c'è un mix di sonorità sudamericane, un po' neo-boogie, samba disco, c'è veramente un bel viaggio anche con quest'artista di Londra, è un po' anche un po' electro. E quindi questo mix tra disco afro, ritmi disco afrocentrici e anche un po' di electro, bassi dub, che sono veramente carini. Non avremo il tempo di ascoltare tutto l'album, ma ho provato a farvi scoprire due brani almeno, che sono diversi, con dinamiche diverse. E anche sul brano che c'è in sottofondo, che si chiama Nayar, c'è un artista produttore e anche artista napoletano che avete già ascoltato qui, che si chiama Giorgio Lopez, che lui è anche lui molto bravo nella tipo new disco, e partecipa su questo brano Nayar. Andiamo a ascoltare quindi un altro brano, l'album si chiama Bubblegum Discos, quindi è il secondo LP, ne aveva fatto due EP anche prima, quindi un artista abbastanza giovane ma molto brava. L'etichetta di questo album è Ubiquity Records, un'etichetta della California. L'album è uscito a giugno, e andiamo a ascoltare un altro brano un po' più spinto che si chiama Digame, che è più samba disco, diciamo disco brasiliano. Andiamo a ascoltare questo Digame.

Balm con su questo brano Joy Tyson, brano disco brasiliano, veramente bel brano per ballare, ancora molto fresco e stivale, è veramente un album che voglio ascoltare, che ascolto spesso ultimamente, e voglio anche ringraziare il mio amico Poshiwa che mi ha fatto scoprire questo album. Ogni tanto succede tra di noi DJ o amici che mi dicono: ah, ho scoperto questo album ultimamente, è uscito questo anno, e quindi sì mi piace, lo metto, e quindi quello sì, e quindi lo ringrazio in diretta. Grazie Poshiwa per questa bella scoperta, e spero che vi piace anche a voi, ok? Sono le 15:20 e adesso rimaniamo un po' nella dinamica di questo album, che era comunque un album senza confine, quindi perfetto per Groovy Times, tra l'Africa, tra la musica brasiliana, un po' di electro. Ci sono anche un sacco di featuring di ospiti su questo album. C'è in sottofondo adesso, c'è questo brano che è Doda Soka, che Tiger Balm ha invitato questo artista di Haiti, ma che abita, se ho capito bene, a Montreal, che si chiama Wally. C'è anche, quindi dicevo prima, Giorgio Lopez, Joy Tyson. Sul primo brano che avete ascoltato, Pura Vida, c'è anche André Esput. Quindi sì, un sacco di ospiti che sono molto, che portano qualcosa di diverso alla musica di Tiger Balm. Quindi questo album Bubblegum Discos è consigliato, non direi consigliatissimo, ma consigliato. È uscito su Ubiquiti Records, etichetta della California, e l'album è uscito a giugno. E adesso da questo ambiente un po' electro brasiliane, rimaniamo sul Brasile, diciamo, ma senza electro, e andiamo a ascoltare un brano di Ubuntu, e dopo ne parliamo.

Bellissimo brano di Ubuntu, che io non conoscevo, è un gruppo del Brasile, se ho capito bene. Sono di, non so esattamente di dove sono, ma l'album è uscito 4 anni fa e il brano si chiama O Ventu Part Punto e poi As Ganhadeiras de Itapua, sull'etichetta Abre a Roda. Ma la cosa importante è che quindi questo brano non è nuovo, ma lo potete trovare su l'ultima compilation di Mr. Bongo, questa etichetta inglese, il Mr. Bongo Record Club volume 8, che è uscito a giugno. Bellissima compilation, una raccolta di brani tra soul, boogie, disco, reggae, jazz, funk, sonorità latine, anche musica un po' elettro, veramente un viaggio ricco di groove, di emozioni, di scoperte, e una selezione essenziale per i collezionisti, per i DJ, ma anche per gli amanti di musica come noi, come voi, senza confini, No Borders Groove. Veramente questo brano per me è una bellissima scoperta, e queste voci, questo ritmo dà subito la voglia di ballare. Quindi Ubuntu e l'album che è uscito 4 anni fa, stavo cercando, si chiama Abafa Abafa Banca, quindi è uscito a settembre 2022 e andrò a ascoltarlo. Sfortunatamente non c'è la versione vinile, ma comunque ascoltare la versione digitale. Andiamo a ascoltare un altro brano di questa bellissima compilation di Mr. Bongo, Mr. Bongo Record Club volume 8. Anche vi consiglio di dare un'occhiata anche alla copertina perché è bellissima. E andiamo un'altra parte del mondo, non del mondo, ma un altro paese, e con un stile di musica diverso, ma vi lascio un po' la sorpresa. Andiamo a ascoltare questo gruppo che si chiama Orchestra El Sabor de Nacho, e il brano si chiama Bim Bim Bom Bom Que Se Sepa.

Wow, questo orchestra, il Sabor de Nacho, è sulla, quindi l'ultima compilation di Mr. Bongo Record Club, volume 8, che è uscito a giugno. Questo brano è del, non è del 2022, ma del 1973. Il gruppo, quindi molto, quindi salsa, e il filo rosso, non so come si dice esattamente, filo rosso, il filo conducente di questa puntata, tra l'apertura di Gran Combo de Puerto Rico, dopo Orchestra Acocan, e adesso questo bellissimo brano dell'orchestra El Sabor de Nacho, veramente consigliatissimo. Su Groovy Times, questo brano, anche come il primo che abbiamo ascoltato, Ubuntu, del gruppo Ubuntu, a me penso che questi due brani spaccano. E anche un terzo brano che vi voglio fare scoprire, che è un altro genere un po' più più fun, più spinto, molto più veloce, ma anche su questa bellissima compilation, come dicevo, ricca, con soul, boogie, disco, un viaggio ricco di groove, di emozioni e di scoperte. Non parlo di più e andiamo ad ascoltare un terzo brano di questa compilation. Il brano si chiama Watching Out, il gruppo Powerline, è stato un remix del gruppo che si chiama Brand New.

Abbiamo ascoltato Powerline Watching You, brand new remix, è veramente un pezzo molto spinto, funk boogie, Brit funk, e a me mi faceva pensare, leggendo Brit funk, a questo gruppo anche anni 80 che si chiamava Freeze, e il brano Thousand Freeze vi consiglio, è veramente bello, e anche mi faceva anche pensare a un gruppo molto più moderno, Another Taste, gruppo olandese, ma veramente bellissima compilation Mr. Bongo Record Club volume 8 su etichetta Mr. Bongo, uscita a giugno, e adesso è arrivato il momento del nostro Dave, il nostro preferito di Dave, la rubrica Cosa succede in città con il nostro Vasco

cazzone. Eh sì, Vasco sempre qui anche per la nuova stagione di Groovy Times. Sono le 15:40, ancora 20 minuti insieme. E prima di iniziare questa rubrica Cosa succede in città, volevo dire che il brand di prima, quindi Powerline, Watching You, è uscito in teoria in 1982. È quello che volevo dire, che mi ero dimenticato di dire. Cosa succede in città? Fine agosto, la gente torna a lavorare, torna alle vacanze, ma ci sono comunque un po' di eventi che stanno arrivando questo fine settimana e anche quello delle prossime settimane. Io volevo parlare adesso di un primo evento che succederà, che è già iniziato infatti, si chiama il Django Roma Festival, prima edizione. Il festival è iniziato il 26 agosto e durerà fino al 2 settembre, concerti soprattutto a Villa Celimontana. E poi ci sono anche le fuori festival, quindi questo fine settimana, quindi oggi a Casale dei Cedrati a Villa Panfili, e anche concerti alla Certosa a Santa Liberata, anche proiezione di film domenica, lunedì e martedì. Django Roma Festival, ovviamente per la differenza a Django Reinhardt, famoso chitarrista jazz manouche francese, e quindi ci saranno un sacco di diversi artisti che fanno concerti per rendere omaggio a questo artista. Ci sarà un film di Tony Gatliff a Santa Liberata, un sacco di eventi, secondo me un evento carino per chiudere questo mese di agosto e di aprile, settembre. Un altro evento che mi ha consigliato Fabrizio Forno, non so, lo scopro allo stesso momento di voi, l'evento si chiama Fight in Humanity, sarà il martedì 8 settembre a dove sarà? Villetta Social Lab, che è via delle Amatori 3. Quindi sarà il titolo del progetto, si chiama, della performance, si chiama Le Città Invisibili, performance per sax ed elettronica con questo artista Nicola Alessini, quindi consigliato da

degli armatori. No, armatori 3, non so in che zona è, ma vabbè, secondo me fa parte forse di un festival che si chiama Visionaria 2026. Comunque, se Fabrizio l'ha consigliato, mi sembra che sarà una cosa interessante e carina. Altro evento, e dopo facciamo una pausa musicale, ci sarà il 2 settembre, quindi il 2 settembre, se non mi sbaglio, sarà mercoledì sera, per il Roma Summer Fest. Ci sarà all'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ci sarà il duo chitarristico ecuadoriano svizzero, molto difficile da dire per me, che porta il suo sound cinematografico. Il gruppo si chiama Hermanos Gutierrez. Ci sono ancora posti, ho cercato biglietti, ho verificato prima di fare di venire qui e prima di preparando la puntata, ci sono ancora biglietti dalle 40 alle 65 euro, diciamo. E quindi sono qui per presentare l'album che è uscito e che avete scoperto qui su Radio Città Aperta, anche l'ultimo album di loro, che si chiama Sonido Cosmico, sesto album di questo duo, che è stato prodotto con la metà dei Black Keys, gruppo famosissimo rock, blues, eccetera, la metà di Black Keys, che si chiama Dan Auerbach, o Auerbach, non so come si dice esattamente. Bellissimo, bellissimo gruppo. E prima di continuare questa rubrica e di parlare di altro eventi, andiamo a ascoltare un brano di Hermanos Gutierrez, che si chiama Lacrimas Negras.

Lacrimas Negras di Hermanos Gutiérrez saranno a Roma, Roma Sommerfest mercoledì dalle 21, il mercoledì 2 settembre. Un ultimo evento, il 4, venerdì 4 settembre ci sarà in un altro stile. Ho scoperto questa cosa questa settimana preparando questa puntata. Alto stile, ci sarà una leggenda dell'hip hop, KRS-One, come si dice in francese, all'azienda, quindi vicino qui a Radio Città Aperta, via di Cluna Censi 68. Il concerto dovrebbe iniziare alle 21.30, i prezzi è scritto dalle 38 alle 56, ma lui è veramente uno dei rapper molto importanti degli anni 80 e 90 e fa parte del hub della cultura underground, che adesso ovviamente è un fenomeno globale. Ha creato un movimento che si chiama Stop the Violence Movement, e quindi lui è un attivista politico, non solo un rapper ma anche sì, attivista politico, scrittore, educatore, e anche ha fatto un manifesto filosofico e spirituale che si chiama The Gospel of Hip Hop, e quindi per le persone che ascoltano Groovy Times e che a chi piacciono anche l'hip hop e tutto all'intorno della cultura hip hop e rap, secondo me è da vedere. Era l'ultimo evento che volevo presentare, e siamo quasi in chiusura, ancora 10 minuti, e per chiudere questa puntata volevo farvi scoprire un'ultima novità discografica di un artista che a me piace moltissimo, che si chiama Nuri. L'album è uscito ieri, il 27, quindi l'altro ieri. Ne parliamo dopo, ma Nuri è un artista tunisino, e lui è veramente un artista Groovy Times, ne parleremo dopo, glielo spiegherò perché, ma senza confini. E quindi l'album si chiama Vibes, e è veramente un bel album, e andiamo a ascoltare, non mi ricordo più quale, perché l'ho ascoltato subito due giorni fa, erano usciti due o tre brani prima, tipo Chica e Giappa, ma non andiamo penso a ascoltare quelli, andiamo a ascoltare due brani molto più diciamo spinti. Per chiudere questa puntata andiamo a ascoltare il primo brano, si chiama Beigo, Nuri Beigo.

Bellissimo brano di Nuri, si chiama Baigo, veramente l'album è uscito 2 giorni fa sull'etichetta Yuku, etichetta di Praga, l'album si chiama Vibes e questo album è una collisione di ritmi, culture, suoni elettronici, andiamo dal Giappone, dall'Africa, delle voci pigme e lui è tunisino ma ha vissuto non solo in Tunisia ma ha anche vissuto in Francia, a Lione, anche a Copenaghen in Danimarca, quindi è veramente un artista groovy times, perché anche lui lo dice sul suo Bandcamp, scrive tipo no borders, tipo nessun confine, nessun genere fisso, solo ritmo, energia e movimento, una vibrazione continua, queste sono le vibrazioni, sono le vibes, quindi di questo album ci sono brani spinti ma non tutti, e vi invito a ascoltare questo, a scoprire o ascoltare di più questo artista Nuri, se vi piace questa cosa elettronica e musica senza confine, e anche l'idea di questa puntata e di questa trasmissione Groovy Times, nessun genere fisso, solo ritmo, energia e movimento. Vi lascio con un ultimo brano di lui che si chiama Whoop, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e quelli che mi hanno ascoltato e scritto oggi: Fabrizio Forno, Cambo, Dave, Francis e Idris, Flavio, Elena e sicuramente tanti altri. Grazie mille. Buon sabato, buona domenica, buona settimana, ci vediamo sabato prossimo in replica mercoledì dalle 18 alle 20 e andiamo a ascoltare Whoop di Nuri.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

E buongiorno a tutti, Driving Saturday, oggi sabato 29 agosto, siamo di nuovo qui su Radio Città Aperta, fino alle 18 e qualcosa con Alessandro Sgritta. Oggi sono da solo, Eugenio per problemi diciamo logistico-organizzativi non è potuto essere qui, però insomma speriamo di riaverlo di nuovo con noi la prossima settimana, che sarà sabato 5 settembre. Insomma, facciamo ancora un po' fatica a entrare diciamo, nella routine, nel ritmo giornaliero, insomma, settimanale, insomma, siamo appena rientrati tutte dalle ferie, fa ancora un caldo pazzesco. Comunque, insomma, ringrazio ancora Julien Pelilongo di Groovy Times, che anche qui oggi ha resistito qui nei nostri studi bollenti di Viale Casal Bruciato. Bene, adesso stiamo per lanciare un contest importante oggi, che sarà sui Quinto Rigo e John De Leo, che faranno un concerto molto molto bello, molto interessante sono le ultime due date del tour celebrativo dei 25 anni di Rospo. Una è il 30 agosto, proprio domani, al Castello Sforzesco di Milano, ma la nostra, quella per cui regaleremo 10 biglietti, è il 3 settembre, giovedì, a Testaccio Estate. Poi dalle 16:30 vi spiegherò tutte le modalità per poter vincere questi 10 biglietti. Poi avremo al telefono, dopo il contest di Quinto Rigo, gli Alma Acoustic, che è un gruppo diciamo svizzero italiano, che ci presenta il loro nuovo disco. E infine Youssef De Luna, un diciamo cantautore musicista pugliese con questo nome d'arte molto curioso, che ci presenta il suo nuovo singolo. E infine parleremo del film Ship in the Box, un film giapponese di Hirokazu Koreeda, che è in uscita dopo essere stato presentato a Cannes, è in uscita da ieri, dal 27 agosto, nelle sale italiane, distribuito da Lucky Red e Beam Distribuzione. Bene, allora, siccome tra le novità più importanti uscite proprio ieri, 28 agosto, sì, oggi è 29, quindi avevo detto se ieri era 28. Tra le novità principali della giornata di ieri, sicuramente l'uscita di questo Timeless, che è un'antologia di Prince, che contiene brani, insomma, un po' tutta la sua carriera dal 77 in poi. E quindi è stato anticipato da questo singolo, che si chiama With This Tear. Io ve lo farò ascoltare con questa lacrima. Lui è Prince, da Timeless.

E questo era With This Tear, un brano del 1991 scritto per Céline Dion per il disco omonimo, inciso quindi da Céline Dion, proprio con il titolo With This Tear, e poi pubblicato un giorno prima del decennale della scomparsa di Prince. In questa versione era appunto il 20 aprile 2026, Prince ci lasciò il 21 aprile 2016, quindi insomma a 10 anni di distanza pubblicarono questo singolo With This Tear, che era rimasto inedito, la versione di Prince, proprio come anticipazione di questo Timeless, che è questa antologia, diciamo, di inediti uscita ieri. Insomma, ne ho letto parlare abbastanza bene, non è un capolavoro ovviamente, ormai non contiene chissà quali gioielli nascosti, però sicuramente fa parte di questo immenso The Vault, no, che sta negli archivi di Minneapolis, quindi insomma prima o poi ascolteremo penso anche altri inediti, non è questo, non sono questi gli unici. Bene, allora ci prepariamo al contest di Quinto Rigo con il nuovo singolo di Peter Gabriel che si chiama Looking for the Happy, questa è la Bright Side Mix. Sapete che ogni volta lui fa uscire sia la Bright Side che la Dark Side, quindi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Peter Gabriel uscito pochi giorni fa, sempre ad agosto, e si chiama Looking for the Happy. Lui è Peter Gabriel.

E questa era Looking for the Happy Bright Side, l'ultimo singolo di Peter Gabriel. Bene, ora siamo per lanciare questo famoso contest per vincere appunto 10 biglietti per il concerto di Quinto Rigo con John Di Leo il giovedì 3 settembre al Testaccio Estate. Ricordiamo che sono le ultime due date del tour celebrativo per i 25 anni di Rospo, disco che uscì nel 99, se non sbaglio, dopo la loro partecipazione a Sanremo. Loro hanno già iniziato questo tour nel 2024, poi insomma sta proseguendo anche nel 25 e nel 26, continuerà domani 30 agosto a Milano al Castello Sforzesco e il 3 settembre a Roma al Testaccio Estate. Allora io sto per lanciare la prima domanda. Potete rispondere sia sui social della radio sia sul numero WhatsApp, che vi ricordo 340 1974 468, oppure su tutti i social, Facebook, Instagram della Città Aperta e anche di Driving Saturday, la pagina della trasmissione. Allora, la prima domanda è: nel disco, nel secondo disco Rospo, appunto del 1999, c'è la cover di Heroes di David Bowie, che adesso faremo ascoltare. Quale cover famosa, che non è appunto Heroes di Bowie, c'è nel terzo disco grigio del 2000? Questa è Heroes e questi sono i Quinto Rigo. La domanda è: quale cover famosa c'è nel terzo disco grigio Heroes?

we can beat them just for one day.

wish you could swim like dolphins. Like dolphins can swim.

E questa era Heroes, Quinto Rigo, appunto dal secondo disco Rospo. La risposta esatta era Highway Star dei Purple. Sono già arrivate le risposte esatte, quindi per adesso abbiamo assegnato i primi due biglietti, però insomma ci abbiamo ancora altre quattro domande, quindi non vi preoccupate, anche se non avete fatto in tempo, non avete ancora ascoltato il contest, siete sempre in tempo per rispondere. Questa è la seconda domanda, anche questa è abbastanza facile. A chi è dedicata We Want Bianchi nel disco Rospo e che strumento suona? Dovete rispondere ovviamente con il nome e cognome del musicista e quale strumento suona. Questa è We Want Bianchi, sempre Quinto Rigo.

We want Bianchi, Quinto Rico. Non ho ancora guardato le risposte, però insomma, chi è il musicista in questione? A chi è dedicata We want Bianchi e che strumento suona? Insomma, poi la risposta è facile, insomma, poi, se qualcuno ha indovinato lo guarderò dopo. Non ve la dico perché è veramente troppo facile. Terza domanda, chi è il batterista che accompagna Quinto Rico nel disco Around Zappa del 2015? Facciamo ascoltare la famosissima Peaches in Regalia di Frank Zappa nella versione di Quinto Rico con un famoso batterista. Poi nella risposta dovete appunto dire il nome di questo famoso batterista. Peaches in Regalia, Quinto Rico.

Pici si regalia, Quinto Rigo, brava, è arrivata una risposta esatta. Il batterista era Roberto Gatto, e bene, quindi aggiudicati anche questi due biglietti. Passiamo alla quarta domanda. Chi è il famoso jazzista che suona in vari brani del disco Opposites del 2018, tra cui questa bellissima versione di Space Oddity di David Bowie, che faremo ascoltare. Pensando, dopo Heroes, noi siamo addravinzati, siamo bowiani, facciamo ascoltare anche Space Oddity. Quinto Rigo è un famoso jazzista che dovete indovinare. Space Oddity.

Space Oddity, Quinto Rigo è un famoso jazzista, suona la tromba, non dico il nome, ma veramente famosissimo. Insomma, poi controllerò le risposte. Qui ho la possibilità di vedere solo i messaggi WhatsApp, però insomma, magari qualche risposta mi è sfuggita pure sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, della trasmissione o di La Città Aperta o di Ravenzato. E ultima domanda, visto che stiamo parlando di Quinto Rigo e John De Leo, faccio una domanda anche su John De Leo: qual è la canzone di Guccini che John De Leo canta nella compilation tributo del 2017 fra la Via Aurelia e il West? Ovviamente il titolo si rifà alla Via Emilia, ovviamente è un titolo che, insomma, si rifà al famoso disco live fra la Via Emilia e il West. In questo disco, con vari artisti, molto bello, c'è una canzone cantata da John De Leo. Non vi dico il titolo del disco, perché sennò sarebbe troppo facile andarla a cercare. Vediamo se la riconoscete. Questa è appunto una canzone di Guccini cantata da John De Leo insieme alla grande Abbarasse Orchestra. Questa è la quinta e ultima domanda. A dopo.

diremo forse un giorno. Ma se stava così bene, avrai il marmo con l'angelo che spezza le catene. Coi soldi risparmiati un po', perché non si sa mai,

0: E questa era John Delello, grande Brass Orchestra. C'è anche un saluto di Francesco Cuccini, ascoltiamolo.
1: Che imbarazzo. Sono, devo ringraziare anzitutto questi bravissimi musicisti, ma oltre che bravissimi musicisti, miei, soprattutto miei fondamentali amici, amici di tanti anni di lavoro, di tanti anni anche di divertimento, di gioia, perché Flacco, che ha cantato questa sera e ha cantato 4-5 canzoni, io ne cantavo 15-16, anche 20 delle volte, e arrivavo alla fine che l'ho distrutto. Flacco può capire la fatica che faceva adesso, e arrivavo alla fine, stavo, beh, bravi comunque, eccetera. Le canzoni mi sono piaciute, sembrava quasi che le avessi scritte io. Sì. Io vorrei allora ringraziare tutta la gente che mi ha chiesto autografi, poi vorrei organizzare Enrico De Angelis e tutti gli organizzatori del Club Tenco, che mi ha visto i primissimi anni qua. Questa sera è finita la serata con la locomotiva e mi sembra la giusta chiusura, il cerchio si è chiuso. Grazie a tutti ancora, arrivederci da qualche parte, ciao.
2: Francesco Cuccini, i suoi musici, i suoi amici.
1: E un momento, anche grazie a Antonio Silva, presentatore instancabile di tutti questi anni.
0: E questo era un saluto di Francesco Cuccini al premio Tenco, quando appunto assistette all'esibizione di queste canzoni in suo omaggio, cantate dai musici di Cuccini, che io ho visto recentemente a Cervetere. Hanno fatto un concerto veramente emozionante nella 20ª edizione dell'Etruria Eco Festival, dedicata appunto alla memoria di Francesco Cuccini. Hanno partecipato anche alcuni di CSI, che so che ieri hanno aperto il concerto a Marzabotto proprio con la versione da loro fatta di Noi Non Ci Saremo, insomma, che aveva intitolato anche due compilation di CSI negli anni 90, se non sbaglio, appunto 2000, insomma, comunque era una raccolta di vari brani di CSI, che saranno anche stasera in concerto a Marzabotto. Poi insomma faranno varie date, Fasano, e insomma saranno anche al Spello Perugia il 4 settembre. Io andrò a vedere la Spello, quindi ne parleremo sabato prossimo dei CSI, di questo tour in viaggio. Bene, allora abbiamo finito questo contest dedicato ai Quinto Rico e John DiLeo. Ricordiamo che appunto abbiamo messo in palio 10 biglietti, 6 sicuramente già sono stati assegnati, poi insomma controllerò le altre risposte. Se ci fosse qualche domanda a cui non avete risposto, riformuleremo le domande sui vari social della pagina, miei, della radio, quindi insomma avremo modo di assegnare sicuramente tutti e 10 i biglietti per il concerto del 3 settembre al Testaccio Villa. Grazie ancora di averci seguito, di aver risposto così numerosi. Bene, adesso stiamo per intervistare gli Alma Acoustic, stiamo per chiamare Maurizio Podda, che è uno dei fondatori di questa band, insieme a Orio Olivieri, una band che nasce nel 2021 a Lugano. Sono, diciamo, è una band italo-svizzera che unisce il cantautorato italiano con il rock e la lingua inglese. Allora, hanno fatto questo disco che si chiama Bevi, obbedisci, dimentica, tutto rigorosamente scritto in maiuscolo, anticipato da vari singoli: Parlami d'amore, il primo, Vita, il fiume dell'oblio, e il più recente Arturo. Io inizierei proprio con Parlami d'amore. Loro sono gli Alma Acoustic. Poi chiameremo al telefono Maurizio.

0: Parlami d'amore, Alma Acoustic. Dovremmo avere al telefono Maurizio Podda. Risenti Maurizio? Pronto?
1: Mi sento benissimo.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Bene, grazie. Da dove parli? Da Lugano? Sei in Svizzera, giusto?
1: Sì, siamo nella zona, diciamo, del Luganese, subito dopo il confine con Como.
0: Quindi diciamo svizzera italiana, insomma, per capire.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Voi, appunto, voi siete tutti quanti, perché ho visto che siete cinque in tutto la band, gli Alma Acoustic, giusto?
1: Esatto, noi siamo cinque, tra l'altro li saluto oggi, non sono con me.
0: Sì, poi ci dirai i nomi, perché io appunto conosco solo l'altro fondatore, Orio Oliveri, e poi appunto mi dirai anche tu i nomi degli altri che in questo momento mi sfuggono, forse li ho scritti ma non mi ricordo.
1: Certo. Beh, Orio è il chitarrista che ha fondato un po' la band con me, che è quello con cui suono da più tempo. Gli altri sono, diciamo che sono, ci sono stati dei cambi di formazione, ma quelli che ci sono adesso sono con noi già da parecchio tempo, e sono Christopher Cornacchini al basso, poi c'è Pietro Pavanelli che è la seconda chitarra, e Guido Lazzaroni che è batteria, percussioni, un po' tutto il resto, diciamo.
0: E quindi insomma siete a questo Bevi Obbedisci Dimentichi, che è il vostro secondo disco, se non sbaglio.
1: Esatto, è il nostro secondo disco, il primo è uscito nel 2024,
0: sì, due anni fa, sì. Recente, abbastanza recente anche quello, Tutti Umani, Tutti Uguali, giusto?
1: Sì, perfetto, esatto, è proprio lui. Era un album dove affrontavamo un po' di temi che poi abbiamo ripreso molto anche nel secondo, perché ci siamo resi conto che sono proprio la nostra firma, raccontiamo di sociale ma sempre con un po' di ironia, ci mettiamo, diciamo, quella sorta di sorriso che poi ti fa un pochino, ti salva un po'.
0: A proposito di ironia, colpisce insomma il titolo e anche i caratteri, no, runici, come si chiamano questi caratteri?
1: Bravo.
0: Che richiamano insomma quei manifesti un po' del ventennio di alcune associazioni, diciamo così, di destra, possiamo dire.
1: Bravissimo, ed è una provocazione. Guarda,
0: sì, no, infatti...
1: sei l'unico che ha notato questa cosa.
0: Vabbè, insomma, a Roma purtroppo siamo circondati da questo del ventennio, no? Roma purtroppo pullula di queste di questi revanchismi, quindi insomma non è difficile notare un'ironia. Poi ovviamente io dico, adesso l'intervisto, spero che non mi risponda un gruppo di nostalgici.
1: No,
0: scherzando, ovviamente ero sicuro che fosse in chiave ironica, no, insomma ovviamente una cosa così non spiegata, se voi magari la presentate in qualche famosa associazione di cui non faccio nome, potreste essere anche accolti con tutti gli onori, finalmente sono uno di noi. col saluto romano, insomma. A parte gli scherzi, quindi come spiegate questo titolo Bevi, che poi è Bevi Obbedisci Dimentichi o Bevi Dimentichi Obbedisci, perché pure questo perché guardando la copertina sembra Bevi Dimentichi Obbedisci
1: e Bevi Dimentichi Obbedisci,
0: esatto, quindi è sbagliato il comunicato che recita Bevi Obbedisci Dimentichi. Io infatti ho corretto di mia spontanea volontà, perché appunto leggevo che seguendo la copertina era in ordine alfabetico, appunto Bevi, Dimentica e Obbedisci, e quindi insomma
1: e anche voi... in ordine di senso, perché te lo spiego se vuoi.
0: Dimmi come no?
1: Fondamentalmente diciamo che questo è un album nel quale cerchiamo di affrontare molti temi, ma fondamentalmente la chiave principale è ciò che viviamo al giorno d'oggi, è spesso influenzato anche tantissimo dalla velocità, da questa società delle performance, mettici dentro anche tutto quello che riguarda i social network, le apparenze, eccetera, eccetera, e ci siamo resi conto che fondamentalmente sembrerebbe che in tanti di noi vivano in una sorta di
0: bolla.
1: Sì, o più che altro in un flusso nel quale fanno delle cose perché gli sono un pochino imposte dall'esterno, non che ci sia un'entità maligna che cerca di, diciamo, comandarti, ma è come se comunque questo flusso nel quale viviamo, nel quale dobbiamo performare continuamente, nel quale dobbiamo apparire sempre stupendi, bellissimi, avere delle foto in giro sui social che rappresentano la nostra vita fantastica con macchine, vacanze, case.
0: Sì, lo vedo, eccetera. Lo vedo soprattutto con i più giovani, insomma, ecco, c'ho dei nipotini adolescenti e sono costantemente alle prese con questi social, con questi.
1: E noi abbiamo notato che appunto, cioè, sembrerebbe come se le persone nella maggior parte dei casi non avessero la consapevolezza di quello che stanno facendo, fanno le cose o dicono le cose solo perché è un po' il flusso che le guida, che le porta, no? E allora ci siamo anche resi conto che tutti questi contenuti, queste cose sono sempre più brevi, no? E portano comunque ad accorciare sempre di più la nostra memoria. È un tema che avevamo
0: anche l'attenzione, proprio la soglia di attenzione è sempre più bassa, insomma.
1: Bravissimo, infatti noi abbiamo scritto una canzone nel primo album che si chiama 8 secondi e viene proprio dal fatto che, leggendo un libro che poi riporta una ricerca, se non sbaglio canadese, affermava che la soglia d'attenzione dell'essere umano è pari a 8 secondi e che quella di un pesce rosso invece è pari a 9 secondi.
0: siamo sotto il pesce, insomma, sotto il pesce.
1: Esatto, e questo ci ha portato a scrivere questo disco nel quale devi, dimentica, obbedisci, è un po' questa sorta di flusso nel quale viviamo e nel quale ci lasciamo dire che cosa fare senza la consapevolezza. Abbiamo immaginato fondamentalmente questa sorta di sistema in cui viviamo come una sorta di Dio in chiave ironica che ci offre da bere questa bevanda un po' anestetizzante, e questa bevanda anestetizzante l'abbiamo un pochino paragonata all'acqua del fiume Lete. Cioè, abbiamo fatto questo paragone con il fiume Lete, che era il fiume nella mitologia dove le anime, quando morivano, andavano a immergersi per cancellare la memoria e rinascere, diciamo, da zero, no? E allora abbiamo visto che affrontavamo in questo disco, e soprattutto in uno dei brani che si chiama Il fiume dell'oblio, questo tema che era un po' complicato, abbiamo cercato di metterci la nostra solita ironia nel video del brano, in realtà, perché abbiamo preso uno dei nostri chitarristi, l'abbiamo vestito da questa sorta di Gesù moderno che si sveglia tardi per andare a lavorare, lavora per un ristorante cinese, fa il delivery e con la sua macchina va in giro a consegnare quest'acqua del fiume Lete, diciamo. Diciamo che, insomma, fondamentalmente i temi che affrontiamo sono quasi sempre temi sociali e sempre un po' in chiave ironica. E poi tanto cerchiamo, perché noi non abbiamo né la bacchetta magica né dall'alto di un qualsiasi podio possiamo permetterci di dare, diciamo, dei giudizi o tra virgolette.
0: Sì, non è un comandamento, insomma, voi esprimete semplicemente, non è un ordine, leggo appunto questo bevi, obbedisci, dimentica, che se potrebbe sembrare un titolo così perentorio, in realtà non è espresso in questi termini, non è un comandamento, non è un ordine, è solo il rumore di fondo che voi, esatto, descrivete.
1: Noi cerchiamo più che altro di generare un po' il pensiero critico nelle persone e la consapevolezza. Poi se tu ti vuoi far trascinare consapevolmente da questo fiume e le cose che fai le fai con consapevolezza, va bene. Se le cose che fai o dici le fai perché le fanno gli altri, non va più tanto bene per quanto ci riguarda. E diciamo che questo è quello che vogliamo
0: dire. Mi sembra molto importante proprio il senso critico, appunto, che è la cosa forse in questi anni, in questo periodo che manca di più. In genere, appunto, le persone vengono, come spesso, no, teleguidate a seguire vari greggi di pensiero senza avere un loro senso critico. Io quindi a questo punto me l'ascolterei Il fiume dell'oblio, è il terzo singolo, se non sbaglio, estratto da questo.
1: Esatto, è il terzo singolo.
0: Che il primo era Vita, forse non era Parlami d'amore.
1: Qual no, era? Il primo era Parlami d'amore.
0: Ah, ok, era giusto, pensavo di aver invertito i singoli. Allora, quindi Parlami d'amore, poi Vita, e quindi il terzo è Il fiume dell'oblio, ce lo andiamo ad ascoltare. Vi consiglio anche il video, appunto, si trova su YouTube, immagino anche.
1: Sì, sul nostro canale ufficiale, è molto divertente.
0: Il fiume dell'oblio, Alma Acoustic. A dopo.

0: E questo era il fiume dell'oblio, Alma Acoustic, ci senti ancora Maurizio? Eccoci,
1: Certo, sono
0: eccoci.
1: qui.
0: Ebbene, quindi questo, sì, ho visto anestetizzante, 0% pensieri, molto divertente. Vedrai che, insomma, bevendo quest'acqua poi non penserai più a niente. Praticamente
1: Esatto,
0: questo è un
1: tutti i
0: po' il...
1: tuoi mali scompariranno.
0: Eh sì, un po', insomma, molti inconsapevolmente bevono quest'acqua anche senza saperlo. E quindi, insomma, dopo Vita c'è stato Arturo, che è l'ultimo singolo. A chi è dedicato Arturo?
1: Dopo Vita c'è stato il fiume dell'oblio, poi c'è stato
0: Sì,
1: Arturo.
0: dopo il film dell'oblio, Arturo, sei l'ultimo.
1: Sì. Allora, Arturo fondamentalmente, diciamo che l'altro tema che comunque è sempre collegato, che affrontiamo nell'album, è proprio quello della frenesia, no? E della società delle performance. Quindi già con Vita lo avevamo affrontato e facevamo un invito alla lentezza. Era proprio
0: Un
1: una
0: elogio della
1: proposta.
0: lentezza, per citare.
1: Esatto. Noi abbiamo scelto poi anche tra l'altro una sorta di valzer in quel brano proprio perché ci dava quella sensazione. Volevamo un pochino invitare le persone a godersi la vita senza stare a rincorrere sempre l'obiettivo successivo, no? E perché comunque effettivamente questa velocità e questa società di performance che viviamo ci porta veramente a non renderci neanche conto di quando magari un obiettivo che abbiamo raggiunto e ce lo siamo sudato, non ce lo stiamo neanche godendo. E siamo sempre lì pronti a cercare di apparire migliori. E lì è nato Arturo perché fondamentalmente abbiamo pensato, ma se noi potessimo guardare dietro effettivamente queste foto perfette su Instagram, sui social network, che cosa vedremmo, no? Ed è stata un po' una provocazione. Abbiamo inserito delle immagini in Arturo che raccontano di quello che c'è un pochino dietro le quinte, no? Mettendoci dentro un po' di tutto, quindi un signore un po' bigotto e perfettino che diciamo quando è chiuso nelle sue stanze nessuno lo vede, si veste da donna, piuttosto che una suora che indossa biancheria intima sexy e cose di questo genere. È un po' provocatoria. E fondamentalmente il succo è l'erba del padrone è un po' sempre, cioè l'erba del vicino è sempre un po',
0: Più
1: sembra
0: verde.
1: un po' più verde, no? Ma in realtà poi non è così. È lui che è un gatto, diciamo, va in giro per i cortili e vede queste cose e vede anche un pochino quello che succede a casa sua con la sua stessa padrona, che ogni giorno, diciamo, c'è una parte del brano in cui lui racconta, ogni giorno il corriere suona il campanello con il suo pacco. E io penso sempre che sia arrivato il cibo per il gatto, ma alla fine il pacco non è mai per me. E quindi poi parlando con la sua padrona, che lui chiama mamma, gli dice: mamma, non ti preoccupare perché fondamentalmente io è inutile che chiudi la finestra, tanto io non glielo posso raccontare a papà perché sono un gatto e i segreti me li porto nella tomba. Diciamo che abbiamo cercato di giocare molto sulle apparenze, sui segreti, diciamo. Sempre in
0: Mol
1: chiave ironica.
0: molto interessante. Allora ce l'ascoltiamo, Arturo Alma Acoustic. A dopo.
2: Mammo saltato dal vicino.

0: Allora, smetti di andare in giro per le strade? È passata la suora a lamentarsi oggi.
1: E col miagolio di Arturo si chiudeva questo brano degli Alma Acoustic. Maurizio, ci senti?
2: Ecco. Sì, ti sento.
1: Allora, quindi era uno, questo era l'ultimo dei singoli estratti. Poi, insomma, dimmi tu se c'è un altro brano che vuoi far ascoltare, che non abbiamo ancora fatto ascoltare, insomma, a parte il singolo Ita, oppure non so, altri.
2: Vogliamo rimanere un po' su questa tematica, diciamo, in linea con Arturo. C'è un altro brano veramente divertente che abbiamo scritto, che parla di una cosa che succede spesso oggi e che è successa probabilmente alla maggior parte delle persone, cioè conoscere qualcuno magari tramite dei canali online, dei social network, delle chat, e scambiarsi delle foto, conoscere questa persona che si presenta con una certa, diciamo, apparenza, e poi incontrarla e
1: rimanere delusi, dice.
2: E scoprire addirittura che era completamente tutta un'altra cosa. E quindi abbiamo giocato tanto su questo tema, abbiamo scritto questo brano di questa, si chiama appunto L'incontro, ed è l'incontro tra due persone che si conoscono online e poi una delle due scopre che l'altra è terribile, e quindi vanno ad una cena e arriva addirittura a voler ordinare del curaro per sopprimerlo,
1: addirittura
2: vuole scappare da questo incontro in cui c'è un passaggio divertentissimo dove dice: io dove è finito il tuo sorriso d'oro adesso che mi parli dall'alto di un dente solo? È un po' estremizzato, però diciamo che rende il senso.
1: Se non sbaglio è anche il brano che apre il disco, sbaglio questo.
2: Esatto, è l'album che è il brano che apre il disco, e tra l'altro ho scelto personalmente io di metterlo primo nella tracklist perché è uno di quelli che...
1: Un manifesto di intenti, insomma, fate subito capire.
2: Esatto.
1: Dove andate a parare come ironia, come tematiche, come anche, insomma, ispirazione. Poi magari vi chiederò quale influenze avete, insomma, io qualche influenza cantautorale così l'ho intravista, però magari poi me lo dirà direttamente tu o gli altri della band, insomma, quali influenze avete avuto. Questa è L'incontro, non è Incontro di Guccini, però magari può essere anche lui uno dei vostri punti di riferimento, chi lo sa. Questa è L'incontro, Alma Acoustic. A dopo.

0: L'incontro Alma Acoustic, eccoci ancora qui con Maurizio Podda. Ci senti, Maurizio?
1: Sì, eccomi.
0: Bene, allora siamo giunti quasi al termine. Ti stavo chiedendo quali sono le vostre influenze. Ho letto appunto nomi magari del cantautorato italiano più, diciamo, divertente e ironico, tra virgolette, come Silvestri, sì. Gazzè, Bruno Risas.
1: Bravissimo, sì, esattamente. Beh, io sono cresciuto fondamentalmente in realtà con Battiato, Finardi.
0: I maestri, perché, insomma.
1: Sì, sì, chiaro. Anche Guccini, devo dire, in realtà, quando ero giovane cantavo in una cover band di Guccini.
0: Pensa a te, non lo sapevo, vedi, diciamo così. No, perché incontro mi aveva fatto pensare al famoso incontro, ma non avevo idea che fosse uno anche dei vostri. Non avrei mai detto, sì. So che addirittura avresti cantato o suonato in una cover band di Guccini.
1: E poi, vabbè, più recente, la scena più recente sicuramente Max Gazzè per la sua ironia, Daniele Silvestri con i giochi di parole, Carmen Consoli tantissimo per la sua dialettica, a volte la ricercatezza nei termini, comunque sempre questo fondo di ironia, sì, questi sono i riferimenti.
0: Sì, sì, è vero, l'ho notato, anche Carmen Consoli ci sta tutto come riferimento, anche ascoltando i vostri brani. E quindi, ma cantate sempre in italiano, quindi nonostante siate, diciamo, anche svizzeri, non usate mai altri linguaggi, l'inglese, il tedesco, non so, per dire, il francese.
1: No, noi, allora, sì, fondamentalmente questo mi piace raccontartelo perché è proprio una scelta specifica quella di cantare in italiano qui, perché noi viviamo nella Svizzera italiana e sì, come sapete, sì. In Svizzera ci sono, vabbè, quattro lingue, ma fondamentalmente, diciamo, le principali sono il francese e il tedesco. L'italiano e gli italofoni si lamentano sempre che in Svizzera sono considerati un pochino dei cittadini un po' di serie B, no? Perché le lingue principali sono le altre due, in particolar modo il tedesco. Poi però quando c'è da fare musica, ad esempio, nel nostro piccolo nessuno scrive in italiano, vanno a scrivere in inglese. E allora noi abbiamo detto, va bene, allora cerchiamo di dare questo contributo e quindi è proprio la nostra bandiera lo scrivere in italiano. Poi non è neanche semplice perché chiaramente anche i posti dove si può suonare e dove si può suonare musica originale, quindi non parlo delle cover, sono pochi ed è difficilissimo entrare. Se tu ti presenti suonando musica in italiano c'è una diffidenza unica, quindi è proprio la nostra scelta specifica quella di cantare in italiano, perché vogliamo portare comunque un po' di valore all'italiano nel nostro territorio e poi perché pensiamo che comunque se si parla in italiano in questa zona è probabilmente molto più semplice anche portare dei significati, dei messaggi nella nostra lingua, no?
0: Perché sì, no, infatti mi sembra abbastanza giusto e normale anche come discorso, appunto sarebbe più logico magari incontrare questa diffidenza in posti dove non si parla italiano, cioè, se tu parli in una zona svizzera italiana perché dovrebbero essere diffidenti verso chi canta italiano? È strano.
1: No, qui se tu fai pop, se fai pop in particolare anche viene un pochino escluso, qui va tantissimo il rock, certo. Il blues in inglese, cose che noi chiaramente non disdegniamo, nel senso che ci piace tutta la musica, però chiaramente cerchiamo di fare, di portare un po' di valore a quello che viene messo un po' in secondo piano.
0: Non so se conosci Pippo Pollina, che mi sembra che è un siciliano che si è trasferito in Svizzera. Lui ogni tanto canta anche in tedesco, però fa concerti anche in italiano, alterna brani in italiano e in tedesco, qualche volta anche in inglese, però insomma soprattutto.
1: Ma si è trasferito in Svizzera dove?
0: Sì, guarda, non so se è svizzera tedesca, però comunque io so che lui sono anni che da Palermo, se non sbaglio, faceva parte degli Arigantus e poi adesso vive in Svizzera. Insomma, fa concerti anche con artisti. Lingua tedesca, insomma, so che fa dei dischi italiano, insomma, so che si è trasferito in Svizzera, adesso non mi chiede.
1: Allora, probabilmente sarà nella Svizzera tedesca.
0: Sì, immagino di sì, perché comunque spesso collabora anche con artisti.
1: Guarda, per assurdo, forse magari c'è più curiosità da quel punto di vista.
0: Ah sì, infatti lui dice sempre questo, che spesso quando viene in Italia poi è meno, diciamo, acclamato di quando canta lì in Svizzera, paradossalmente.
1: Sì, perché c'è molta curiosità da parte degli svizzeri tedeschi per quanto riguarda il Ticino e l'Italia, e quindi è l'italiano. Mentre vedi, per esempio, qui, che siamo nella Svizzera italiana, no.
0: Vabbè, resistete, ma venite anche in Italia a fare concerti ogni tanto, visto che...
1: Sì, qualche volta veniamo in Italia, abbiamo suonato, nelle zone di Como, che comunque è vicino a casa, suoniamo... Abbiamo suonato a Milano.
0: Anche l'etichetta, se non sbaglio, è milanese. Questa.

0: trasferito in Svizzera da Roma, io vivo a Roma.
1: Ma pensate, non avevo capito questa cosa.
0: Ho pianto per un anno, mi sono tatuato un braccio intero dedicato a Roma con Colosseo, vista di San Pietro da via Piccolomini, insomma.
1: Ah, io abito praticamente sotto via Piccolomini, pensate.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, guarda, allora mi fa piacere, facci sapere quando tornerai a Roma a questo punto. Quindi quando tornerete a Roma verremo a sentirvi molto volentieri. Non vi conoscevo, insomma, siete state una piacevole scoperta. Magari vi saluto con un altro brano, scegli tu, Vita, l'ultimo brano, l'ultimo, oppure un altro, dimmi tu.
0: Guarda, io ti direi intanto grazie, grazie chiaramente di sostenere la musica indipendente. E per quanto riguarda il brano, io direi possiamo secondo me lanciare quello che molto probabilmente sarà
1: il prossimo singolo,
0: sì, dopo Arturo, che sarà La Linea Gialla.
1: La Linea Gialla, c'è qualche riferimento alla Cina? No, non c'è da niente.
0: No, in realtà è solo inteso come confine da superare, parla di, diciamo, limiti, quindi di non stare a guardare la vita dal di fuori scorrere, ma riuscire ad agire, no? A interagire con la vita, e quindi oltrepassare quella simbolica linea gialla, come se fosse un po' quella del binario del treno, senza cercare di finire sotto il treno, diciamo.
1: C'è anche un featuring, leggo Fabio Abate, non so chi è.
0: Sì, è un nostro amico che tra l'altro vive a Roma e che ho conosciuto nei contesti musicali vari, anche a Roma tanti anni fa, è un cantante, e mi faceva piacere perché lui ha scritto la seconda strofa del brano e mi ha fatto piacere comunque che la cantasse lui, e gli ho chiesto di farmi questo favore, questo regalo, e lui ha partecipato, e quindi sono molto contento.
1: Bene, allora chiudiamo con La Linea Gialla, Alma Acoustic e Fabio Abate. Ricordiamo il nuovo disco Bevi, il secondo disco degli Alma Acoustic, Bevi, Obbedisci, Dimentica, anzi Bevi, Dimentica, Obbedisci.
0: Bravo.
1: Che, vedi, mi sono corretto, che è appena uscito con la Orangle Records, distribuzione Believe Music Italy. Grazie ancora allora Maurizio, e a presto.
0: Grazie a te.
1: Ciao, grazie, salutami gli altri. Ciao. E ci vediamo allora a Roma a novembre quando venite.
0: Sicuro.
1: Speriamo proprio di esserci. La Linea Gialla, Alma Acoustic.
0: Grazie.
1: Ciao.

La linea gialla, Alma Acoustic con Fabio Abate. Salutiamo ancora Maurizio, scusate, Maurizio Podda. Adesso stiamo per chiamare Youssef De Luna, nome d'arte di Giuseppe Guerrieri, che è un cantautore giovane pugliese, nato a Torre Maggiore nel 1991 e ha pubblicato come Youssef De Luna prima alcuni singoli, Figlia del Mare del Sud, poi una versione di Oro di Mango e infine questo brano che si chiama Citrascina, Citrascina. Due parole, non è Citrascina, ma un gioco di parole, insomma, tra Citra, che in latino significa al di qua, e Scina, che richiama la divinità induista Shiva. Allora, ce lo ascoltiamo e poi lo chiameremo al telefono. Youssef De Luna, Citrascina.

No, no Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello, come fa il coro?

0: ci trascina Youssef De Luna. Ci senti, Giuseppe?
1: Pronto? Ciao, ecco, ciao. Ci sono.
0: Allora, questo nome è curiosamente curioso, Youssef De Luna, come nasce? Appunto, leggo che tu sei di Torre Maggiore, quindi Foggia.
1: Provincia di Foggia, esatto.
0: Fa pensare un po' a Cat Stevens, no? Cambiò nome a un certo punto, come si faceva a chiamare Cat Stevens prima? Youssef, una cosa del genere. Youssef. Sì, no, ovviamente.
1: Ah,
0: sì, no, nel tuo caso ovviamente forse non è un cambiamento anche religioso, so che
1: no.
0: Lui è tutto diventato. Non sei diventato musulmano improvvisamente.
1: No.
0: però leggo che hai un'influenza comunque della musica araba, vuoi insomma unire in qualche modo la musica araba a quella sudamericana, così ho letto.
1: Sì, diciamo della musica araba mi piace proprio quel movimento estatico, quell'ossessività che conduce alla trance, mentre della musica latinoamericana mi piace proprio il calore percussivo, e allora ho cercato un po' di coniugare queste due tendenze che sentivo nel mio modo di comporre, che poi quando ho ascoltato questo tipo di musica, questi generi musicali, ho detto no, cacchio, era qui che tendevo, e poi ovviamente insieme al pop, insieme al rock, perché comunque di base sono un rockettaro maledetto.
0: Sì, leggo che hai fondato la band Le Maschere quando ti sei trasferito a Milano a soli 18 anni, leggo, insomma.
1: Esatto, sì, mi sono trasferito a Milano per studiare filosofia, e nel frattempo ho fondato questa band, eravamo un trio rock. E nel 2015 abbiamo aperto Levante, abbiamo aperto il concerto di Levante al Fara Rock Festival.
0: Ma Fara sarebbe, no, non è quello nel Lazio, Fara?
1: No,
0: è un altro Fara. Ah, ok. Sì, pure qui abbiamo Fara, Jazz Festival, altre cose. E invece poi dopo hai fatto anche, leggo appunto, un EP come Guerrieri col tuo cognome.
1: Esatto.
0: Ho trovato anche qualcosa sì, online, Secretum, solo col tuo cognome.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, hai scelto poi 3 anni dopo, il 2025, di cambiare nome d'arte, appunto con il singolo Figlia del Mare del Sud. Quindi, insomma, inizia un po' una seconda vita, si può
1: esatto.
0: dire, però, artistica.
1: Sì, ho sentito proprio questa rinascita che ha avuto, diciamo, un riscontro anche a livello onomastico.
0: Eh sì, comunque hai cambiato anche nome, da Giuseppe adesso ti chiami Youssef. Non so
1: sì.
0: come l'hai scelto questo nome d'arte.
1: Allora, come l'ho scelto? Avevo da poco fatto uno spettacolo perché sono anche attore teatrale.
0: Ah, è così, è vero, ho letto.
1: Uno spettacolo teatrale al Teatro Arsenale di Milano con regia di Marina Spreafico, su un poeta palestinese vissuto però in Danimarca, è morto giovanissimo, veramente un poeta folgorante, e diciamo che si sentiva estraneo sia alla cultura occidentale che a quella islamica,
0: certo.
1: Dalla quale proveniva,
0: certo.
1: e questo senso di estraneità mi ha fatto sentire così vicino a questo poeta che ho deciso di cambiare Giuseppe.
0: Lui si chiamava Youssef, si chiamava
1: lui
0: Youssef.
1: Yahya Hassan.
0: Ah, okay.
1: Yahya Hassan. E poi anche per l'incontro con la musica e i ritmi della musica araba. Sono state queste due coincidenze a farmi cambiare nome.
0: Certo. Sì, mi fa pensare un po' a Battiato il tuo percorso, no? Perché anche lui è andato a Milano giovanissimo, poi appunto in qualche modo si è avvicinato alla musica araba, non veniva dalla Puglia ma dalla Sicilia, comunque sempre un po' dal sud Italia, quindi insomma, per qualche ragione mi richiama un po' il percorso artistico, filosofico anche di un po' di Battiato, non so se è uno dei tuoi riferimenti.
1: Sicuramente, tra l'altro sono filosofico, sono laureato in filosofia. Lui ha collaborato per tanto tempo col filosofo Manlio Galandro.
0: Certo, sì, infatti.
1: Comunque sì, la voce del padrone in adolescenza me lo sono mangiato, come disco, un capolavoro di cioè attraverso quel disco ho capito che si poteva fare pop rock in italiano utilizzando tempi dispari, quindi cercare l'orecchiabilità senza essere scontati. Per me è stato un grande maestro Battiato,
0: sicuramente anche utilizzando un linguaggio, anche dei termini, certo, anche riferimenti, certo, colti, letterari, insomma.
1: Sì, ma tutto in una chiave comunque, certo, leggera.
0: Certo. Ma infatti quello è proprio considerato il manifesto, diciamo, di un disco pop perfetto, no? Dove sono tutti singoli, ovviamente non ha sbagliato un colpo.
1: Straordinario.
0: E quindi infatti ti stavo per chiedere quali sono stati anche gli artisti che ti hanno portato a questa, diciamo, conversione anche di nome o anche musicale, cioè appunto se hai avuto delle folgorazioni. Tu mi hai detto prima quel poeta palestinese.
1: Sì. Allora, c'è un musicista sufi che non so pronunciare, però si chiama Al-Fateh, non lo so.
0: Sì, comunque appunto, sempre a proposito di Battiato, anche lui ha portato molto alla conoscenza di questi dervisci, no? Le danze sufi.
1: Sì. Quindi, questo sì, credo sia
0: Nusrat Fateh Ali Khan, come no, certo, io me lo ricordo, sì, l'ho visto in concerto a Roma. Nusrat Fateh Ali Khan suonava su dei tappeti. Beh, lui ha fatto anche delle cose molto importanti, dei duetti anche di musica internazionale. Sì, l'ho visto qui sicuramente all'auditorium della Rai al Foro Italico. Comunque lui ha avuto anche un ha collaborato anche con Eddie Vedder dei Pearl Jam.
1: Sì,
0: è morto qualche tempo fa, però Nusrat Fateh Ali Khan, stiamo parlando di una delle stelle proprio del Sufi, sicuramente
1: pazzesco. E poi invece per quanto riguarda la musica latinoamericana, Willy Colon, Hector Lavoe e anche Juan Luis Guerra, fantastico, veramente lui viene dal jazz e poi ha cominciato a scrivere, siccome è di Santo Domingo se non sbaglio, ha cominciato a scrivere e aveva studiato jazz a New York e poi invece ha cominciato a scrivere la musica del suo popolo, quindi merengue, bachata, son, salsa.
0: Comunque la seconda parte del tuo nome d'arte, De Luna, fa pensare,
1: esatto,
0: a Paco De Lucia, quel mondo lì, insomma, viene in mente,
1: esatto,
0: quindi insomma hai unito un po' appunto le tue culture anche col tuo nome d'arte, Youssef De Luna.
1: Sì, prima abbiamo ascoltato Citrescina,
0: esatto,
1: c'è una base ritmica abbastanza latina, il basso ad esempio richiama le linee di basso della salsa.
0: Eh sì, è curioso che in genere appunto non sono musiche che in genere uno associa così in modo istantaneo, quella araba e quella sudamericana, invece sono, comunque appartengono in qualche modo anche al sud del mondo, se vogliamo, ci,
1: certo,
0: sono gli elementi,
1: certo,
0: in comune. E invece appunto il titolo Figlia del Mare del Sud, a cosa è ispirato? Ai tuoi mari pugliesi oppure in genere?
1: Sì, sicuramente
0: mediterraneo.
1: Al Mediterraneo, esatto, parla di dell'incontro tra due ragazzi, un lui e una lei, e lui sta per partire per il nord, però è in quell'incontro, diciamo, estivo, alla fine si suggella un amore eterno.
0: Bene, allora ascoltiamocela, figlia del mare del sud, Youssef De Luna. A dopo.

0: Figlia del mare del sud, Youssef De Luna. Ci senti, Giuseppe?
1: Mi
0: Questa non
1: sento.
0: so perché mi ha evocato qualche cosa di Alberto Fortis, i primi dischi tra demonio e santità. Non so, intanto, forse perché dici tra rock and roll e santità a un certo punto. Non so. Anche il modo di cantare, comunque, questa voce molto acuta, diciamo squillante, no? Un po' il primo Fortis, qualcosa. Cioè, non so se è uno dei tuoi riferimenti oppure non l'hai mai neanche ascoltato. Insomma, lui è un
1: No,
0: canto.
1: non
0: Ah, appunto,
1: capito
0: essendo
1: l'ascolto,
0: milanese,
1: però.
0: magari vi siete incrociati.
1: No, mai. Però non è tra le mie, diciamo,
0: Certo,
1: ispirazioni
0: certo.
1: dirette, ma lo stimo.
0: Sì, questo brano in particolare, insomma, mi ha rimandato un po' al primo Fortis. E appunto, invece, tra i tuoi riferimenti c'è sicuramente Mango, visto che hai fatto una cover, diciamo, di Oro.
1: Sì, quello è davvero un capolavoro della musica italiana. Anche lì, per me è formidabile la capacità come dire, di unire l'orecchiabilità con la complessità. C'era Ovidio, diceva, l'arte è tanta che non si vede. E lì è così. Poi vabbè, un testo
0: Che è di Mogol, se non
1: estremamente
0: sbaglio, può essere.
1: Mogol, fantastico, sì,
0: Ha
1: il
0: fatto anche cose
1: testo.
0: buone, Mogol. Scherzo.
1: Ma l'arrangiamento, tutto. E infatti, cioè, il mio è stato un divertimento diabolico nel riarrangiarla, perché ovviamente è un pezzo perfetto.
0: Beh, sì, diciamo di belle canzoni, Mango ne ha fatte tra Mediterraneo, insomma, Bella d'estate, la stessa Oro, appunto, mi vengono in mente queste, ma ce ne sono tantissime altre. Purtroppo è stata una perdita, insomma, abbastanza dolorosa anche per me, però personalmente che dovevo andarla a vedere quella sera, che fece l'ultimo concerto a Roma, era una notte di musei, poi quella sera c'era un concerto del Banco per ricordare appunto lo scomparso Francesco Di Giacomo, quindi mi ero perso l'ultima esibizione di Mango, è stato veramente un rammarico, che poi lui è morto sul palco, ovviamente. Pochi giorni dopo, se non sbaglio, in Lucania, no? Era nella sua terra, al Lago Negro, proprio in concerto, durante un concerto, pochi giorni dopo
1: Sì,
0: ci ha
1: grande
0: lasciato.
1: voce,
0: Eh sì,
1: grande
0: grandissimo, sì.
1: compositore.
0: Allora, non so, ci vogliamo ascoltare questa tua versione di Oro oppure preferisci altri brani di Guerrieri del tuo EP? Se no, magari ce l'ascoltiamo qualcosa dopo. Dimmi tu, insomma, se ti fa piacere, riascoltiamo
1: Sì,
0: anche.
1: va benissimo, per me possiamo ascoltarla alla
0: Allora,
1: grande.
0: riascoltiamoci questa tua versione di Oro, Youssef De Luna. Grande omaggio anche a Mango.

0: Oro, Youssef De Luna, ci senti ancora Giuseppe? Eccoci,
1: Mi sento.
0: bene, quindi insomma abbiamo riascoltato, molto piacere, questa versione del grande Mango, che anche lui, se non sbaglio, nel 2015 ci ha lasciato, ormai più di 10 anni, giusto? Se non sbaglio, eh sì, cioè adesso c'è la figlia che va in giro, insomma, a portare un po' in giro il nome, il cognome anche del padre. Sicuramente del talento, anche se sì, non l'ho ancora vista in concerto, solo in televisione. So che insomma canta anche dei brani del padre, se non sbaglio Le Rondini fa Angelina Mango. E invece tu verrai a fare dei concerti da queste parti per caso, anche dalle tue parti? Non so, quest'estate, adesso sta per finire l'estate, insomma anche dopo l'estate, stai preparando qualche live?
1: Ancora non ci sono delle date sicure, però insomma, mi piacerebbe tanto. Per adesso le prossime date sono più su Milano, ancora niente di fissato, però.
0: Vivi ancora comunque a Milano?
1: Sì, vivo qui.
0: Certo.
1: Vivo qui.
0: Bene, allora, insomma, dai, speriamo di incrociarci prossimamente. Magari se verrai verso sud, faccelo sapere, visto che insomma la tua terra d'origine, insomma, prima o poi ti richiama, immagino anche al sud sarai chiamato alle tue radici, anche, insomma.
1: Tra l'altro oggi è il compleanno di mia nonna,
0: Ah, vedi,
1: immagino,
0: insomma,
1: posso
0: immagino che
1: essere
0: ti
1: contento.
0: reclamino anche loro ogni tanto.
1: Scenderò più presto per farle gli auguri in ritardo.
0: E certo, visto che, insomma, beato te che c'hai ancora i nonni a cui fare gli auguri, insomma. Perché
1: Effettivamente sono fortunato, sì.
0: sei giovane, insomma, questo è il motivo. C'hai 20 anni meno di me, questo è il motivo. Senti, vogliamo chiudere con un brano di Guerrieri. Non so perché mi incuriosiva questa La mia dannazione, che ha dei testi espliciti, però non so se.
1: Ma alla
0: Se
1: fine
0: no, scegli tu,
1: sono
0: scegli tu.
1: solo una parola. Io ascolterei It's Okay, che è
0: Perfetto.
1: bello duro ed elaborato.
0: Chiudiamo con It's Okay. No, io ho scelto quella perché era un po' più breve, ma va bene lo stesso, anche se dura più di 5 minuti. Ci ascoltiamo It's Okay. Allora, caro Giuseppe Guerrieri, questo è il tuo EP Guerrieri, che poi insomma è un'entità che hai messo un po' da parte, ma non è detto che poi tu non possa fare anche altre cose a nome Guerrieri in futuro, insomma. Oppure
1: Non lo
0: Youssef è
1: so.
0: la tua identità definitiva, insomma.
1: Sì, credo proprio di sì.
0: Quindi non.
1: Comunque, quando suono dal vivo faccio anche
0: Ah,
1: pezzi
0: ecco.
1: dall'EP,
0: Non so, non l'hai rinnegato questo
1: sì.
0: Guerrieri, no?
1: No, no, no, no.
0: No, mai dire mai, magari insomma, fra 10 anni, 20 anni potrebbe uscire la parte 2. E qui leggo Secretum parte 1.
1: Esatto, era prevista la parte 2, poi si
0: Mai
1: è
0: dire mai, insomma,
1: spostato.
0: magari il futuro ci riserverà delle sorprese, magari. Vabbè, nel frattempo ci ascoltiamo questa It's Okay, ricordiamo il tuo ultimo singolo Ci trascina, che è un bel gioco di parole, sembra, detto così sembra ci trascina, invece sono due parole distinte, citra e scina.
1: Esatto, perché il testo canta proprio ci trascina,
0: Certo.
1: però come titolo mi sembrava evocativo questo gioco di parole tra citra, che appunto significa al di qua, e scina, che come hai detto tu all'inizio, richiama un po' la divinità Shiva, che è la dea il dio della trasformazione universale. E quindi, essendo un brano che parla d'amore, mi sembrava che questo titolo, Al di qua e trasformazione universale, indicasse proprio il fatto che l'amore ci costringe, ci induce a una trasformazione che al di qua, cioè non è una trasformazione poi al di là chissà dove, ma è proprio qui, cioè l'amore ci costringe a cambiare qui in questa vita, in questo corpo.
0: Qui ed ora. Bene,
1: Qui ed ora, esatto.
0: it's okay. Allora, grazie Giuseppe Guerrieri, in
1: Grazie
0: arte Youssef De Luna.
1: a te.
0: Ci
1: Ciao, a
0: ascoltiamo It's
1: presto.
0: Okay e ci salutiamo così. Grazie ancora, a presto. Ciao ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: It's Okay, Guerrieri, dal suo EP Secretum, parte 1. Parte 1.

It's ok, guerrieri, salutiamo ancora Giuseppe Guerrieri in alte, Youssef De Luna. Vi avevo promesso che avrei parlato di un film uscito il 27 agosto, quindi 2 giorni fa, nel cinema. Stiamo parlando di Ship in the Box di Rozaku Koreeda. Il titolo originale è Akono Nakano Itsuji, Pecore nella scatola, letteralmente, che è appunto il regista è stato Palma d'Oro a Cannes per Un affare di famiglia nel 2018, e dopo la presentazione in concorso a questo Festival di Cannes nel 2026, appunto, è uscito nelle sale da 2 giorni, distribuito da Lucky Red e Beam Distribuzioni. È un film interpretato da Haruka Yase, da Igo e dal giovane Rimu Kuwaki, che fa, diciamo, il bambino che sarebbe un umanoide, insomma, perché il film racconta la storia di Otone e Kensuke, una coppia di coniugi giapponesi che, dopo aver perso il figlio, accoglie nella propria casa un robot umanoide identico al bambino scomparso. E quindi, insomma, è una storia che riflette sulla perdita, sull'amore, sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. È molto interessante. Le musiche sono di Yuta Bando, veramente è impressionante la verosimiglianza del robot, insomma, del far riflettere come, insomma, tra qualche anno potremmo essere circondati di questi umanoidi quasi indistinguibili dagli esseri umani. Insomma, ve lo consiglio, Ship in the Box, al cinema. E per salutarci ho scelto un brano dei PGR, visto che stasera c'è l'ultimo concerto al tramonto a Marzabotto per il Montesole Lupo Festival dei CSI, che hanno messo in scaletta anche questo brano dei PGR, che si chiama proprio Montesole. Io sono andato a ripescare la versione che sta in questo disco che uscì nel 2010, che si chiama Confusione, 9 canzoni disidratate da Franco Battiato dei PGR, tra cui c'era questa Montesole. PGR, per grazia ricevuta, noi parleremo del concerto di CSI sabato prossimo, 5 settembre. Vi saluto e buon sabato, buon weekend. Ciao, Driving Saturday, Montesole.

One con Fabrizio Mr. Forma One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forma One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 29 di Melting Pot. Stasera è un appuntamento speciale, anche un po' nostalgico, perché si tratta infatti dell'ultima puntata prima della nostra consueta chiusura estiva. Ma non vi preoccupate, perché torneremo carichi su queste frequenze a partire da mercoledì 9 di settembre. E per salutare al meglio la stagione, puntata interamente dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo un graditissimo ritorno, saranno con noi Gianluca e Andrea dei Trame, storici amici e sostenitori di RadioCittàAperta.it, che ci presenteranno il nuovo singolo I Still Don't Know e il suo video distopico bellissimo, e dopo ne parleremo con loro qui al telefono di RadioCittàAperta.it. Mentre nella seconda parte della trasmissione daremo invece il benvenuto a un nuovo progetto di Residuo, creato dal poliedrico musicista marchigiano Tommaso Sanpaolesi, che con l'album Qui non passa ci propone una sfida radicale: 16 tracce costruite esclusivamente sulla chitarra acustica processata. Io sono Riccardo, più ranking, mettetevi comodi perché iniziamo l'ultima puntata della stagione Melting Pot. È tempo di andare in vacanza, mi devo riposare, soprattutto questo caldo mi sta uccidendo e quindi devo un attimo refrigerarmi, ma la vedo molto difficile. E come sempre vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci un sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social network, ossia Twitter, adesso X, Instagram, Facebook, e siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E continua anche la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it, lo potete fare con PayPal e anche abbonandovi gratuitamente, se avete Amazon Prime, al nostro canale Twitch, canale Twitch che sta mostrando adesso delle immagini, penso che questa sia San Pietroburgo, ma man mano daremo spazio alla scaletta musicale con i brani che manderò in onda. Iniziamo con la clip di un film ovviamente estivo, visto che ci sta, stiamo parlando di vacanze, quindi la clip tratta dal film Stand By Me, nel ricordo di un'estate, film del 1986 diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto Il corpo di Stephen King. E ci andiamo ad ascoltare la clip, la scena dei bulli. Iniziamo così quest'ultima puntata della stagione di Melting Pot.
1: Ciao bambole, dove andate?
2: Ehi, quel berretto me l'ha dato mio fratello.
1: E ora tu l'hai dato a me.
2: No, ridammelo! Ridammelo, è mio, è mio!
3: Tu lo sai che sei una merda? Oh.
1: Tuo fratello è maleducato, caramello.
3: Ehi, Christopher, tu non volevi offendere il mio amico, vero?
1: Lo so che non voleva offendermi. È per questo che gli lascio ancora la possibilità di rimangiarsela.
2: Cristo!
1: Ritira, bello!
2: Lascialo stare, smettila, gli fai male!
3: Bastardo, lasciami andare!
2: Smettila!
1: Ritira quello che hai detto!
3: Merda!
2: Basta, basta!
1: È meglio per te!
3: Maledizione, va bene, lo ritiro, lo ritiro!
1: Grazie. Mi sento molto meglio adesso, davvero. Come stai tu? Bene.
3: Ci vediamo, ragazze.
4: Andiamo, lasciali perdere quelli.

84 del brano originale scritto da Brian Wilson per i Beach Boys. E da gli USA voliamo nel Regno Unito con la cantautrice Maddie Ashman. Il suo nuovo singolo si chiama Amber, è pubblicato tramite A Wall, un'anticipazione perfetta in vista del suo primo tour da headliner tra Regno Unito ed Europa, che toccherà anche la storica ECA di Londra a settembre. E ce l'andiamo a sentire. Lei è Maddie Ashman con Amber.

0: E lei è Maddie Ashman con il suo nuovo singolo. E allora riprendiamo qua il controllo, rimettiamo le città del mondo, visto che stiamo viaggiando verso le vacanze, anche se non farò niente, però l'importante è vedere delle immagini di città che non si conoscono. E intanto è arrivato il momento, ed è un vero piacere, di aprire i nostri microfoni agli amici storici che hanno sempre sostenuto Radio Città Aperta.it anche al suono di concerti e presenza reale. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea D'Amico a Camozzo e Gianluca Catalani dei Trami. Ciao ragazzi, benvenuti a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben ritrovati. Ciao. Ragazzi, ben
1: ciao
0: ritrovati.
1: Ciao.
0: È sempre un piacere comunque avervi qui ai microfoni della Città Aperta.it e partiamo dai vostri percorsi musicali individuali, che sono sempre impressionanti. Andrea ha suonato con Meganoidi, Banco il Mutuo Soccorso, Gianluca ha collaborato con il regista Bertolucci, Il Rovescio della Medaglia, ed è la batteria degli Aborim. Come si sono fusi?
2: Era il
0: batterista degli Aborim. Però come si sono fusi due bagagli così diversi che vanno dal progressive rock al metal industrial nel progetto Trame, che è nato nel 2021?
2: Allora vai, parti tu Andrea.
1: Vado io? No, vabbè, io e Gianluca ci conosciamo da penso 30 anni e passa. E entrambi viviamo a Roma, ma proveniamo dalla stessa città, che è Latina, e quindi i nostri percorsi artistici non si sono mai incrociati fino a

0: appunto fino al 2021-22. La fusione, chiamiamola così, è avvenuta in modo particolare in quanto io in quel periodo avevo pubblicato dei singoli da solista, e lui, essendo amici, ha sentito un brano e senza dirmi niente me lo ha rimandato con la batteria, perché era un brano praticamente solo di suoni di synth senza la ritmica. Lui ci ha messo la batteria, me l'ha rimandato, e quello è stato il primo brano che ha segnato proprio l'inizio del percorso artistico trame. E da lì ci siamo detti, insomma, perché non continuare a fare cose insieme, e da lì è partito. Insomma, abbiamo cominciato a comporre i primi brani, che poi alcuni sono anche andati, hanno fatto parte di colonne sonore, e fino alla pubblicazione del primo album, che è Together We Rise, uscito 2 anni fa.
1: 2 anni fa, sì.
2: Sì, sì, per quanto riguarda entrando nel merito della domanda, come si incrociano queste cose, ma per me è stato semplice, perché al di là del fatto del progressive rock o del chiamiamolo tra tante virgolette metal industrial, io comunque ho sempre avuto una particolare passione per la musica elettronica e per il post rock, quindi ho avuto anche in passato progetti insomma di musica di questo genere, per cui è stato semplice insomma trovarmi in sintonia con Andrea, ecco.
1: Sì, infatti, a proposito di sintonia, la vostra identità sonora vive proprio dall'incontro tra il pianoforte di Andrea e la batteria drum machine, appunto, di Gianluca. E come funziona la dialettica tra l'anima acustica e quella elettronica digitale quando vi trovate a comporre?
2: Funziona bene, nel senso, non abbiamo, in realtà ci viene naturale. Non abbiamo mai avuto problemi nel cercare una fusione tra questi due elementi, che secondo me se dosati in un certo modo funzionano alla perfezione. Ecco, diciamo che l'anima acustica di impatto nella nostra musica c'è, così come c'è la parte digitale. Secondo me, non lo so, probabilmente siamo bravi noi, riusciamo a renderle, ad amalgamarle bene, insomma.
1: E poi
0: sì,
1: sì, vai Andrea.
0: Sì, no, dico, la parte quella che ci riesce tra virgolette bene, al di là del fatto se gli strumenti sono acustici o meno, cerchiamo di far riuscire bene, è quella, più che altro è la parte atmosferica. Quindi più che creare un brano, cerchiamo sempre di creare un'atmosfera.
1: Sì, infatti proprio queste,
2: sì, un'ambientazione.
1: Queste atmosfere, questa ambientazione vi hanno portato anche a realizzare delle colonne sonore, dalla docuserie del caso Alice Balzer per Netflix, al corto di Pandas Syndrome per RaiPlay, e la colonna sonora La città del futuro del Today's Festival del 2024. E quanto il lavoro di sonorizzazione per immagine ha influenzato il vostro modo cinematografico di concepire i brani da disco?
2: In parte, nel senso, non in realtà non ci siamo posti questo problema, perché anche quella parte lì vuoi un po', perché questo tipo di, insomma, di ambientazione musicale che abbiamo noi si sposa già di suo abbastanza bene sulla parte cinematografica, insomma, o visuale, per cui insomma ci siamo trovati bene anche nel lavorare insomma con le immagini, sia per quanto riguarda insomma la sigla del Today's Festival piuttosto che piuttosto che la parte di Netflix, insomma, di Prime Video.
1: E poi adesso parliamo dell'attualità, quindi del vostro nuovo singolo, perché il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto, I Still Don't Know. E dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub e Virgin, e come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
2: L'esigenza nasce... Scusa un attimo Riccardo, perché mi sa che ci siamo persi.
1: Forse abbiamo perso Gianluca. Adesso riprendiamo adesso i contatti con i Trami. Nel frattempo ci ascoltiamo Tricky con Piano.

0: Riprendiamo l'intervista ai trame, perché è saltata la corrente a casa di Andrea e quindi siamo stati costretti a ricominciare da capo, anzi no, da capo, dalla domanda appunto dell'attualità. Il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto che si intitola I Still Don't Know, e dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub Recordings e Virgin, come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Dunque, principalmente dal fatto che volevamo sentirci ancora più liberi di fare ciò che volevamo, sia dal punto di vista artistico, ma anche insomma da qualsiasi punto di vista, diciamo.
2: Ed è una bellissima relazione con le case discografiche.
1: Esatto, e poi diciamola tutta che insomma avere una relazione con le etichette discografiche, sia indipendenti, vabbè, le major non ne parliamo proprio, però diventa sempre più complicato, e quasi quasi conviene fare tutto da sé, perché alla fine,
0: certo,
1: diciamo c'è da tutta un'etichetta, le etichette indipendenti di oggi non sono più quelle di una volta, quindi pretendono che insomma tu faccia tutto, e quindi noi ci siamo adeguati, ci stiamo adeguando, stiamo imparando sempre di più a fare tutto da soli, ecco. Quindi come i vecchi gruppi si autoproducevano un tempo, noi abbiamo deciso di autoprodurci,
0: giustamente,
1: e per il momento ci va bene così. Che dici, Gianluca?
2: No, le etichette, sì, come hai detto giustamente tu, le etichette indipendenti non fanno più le etichette. Nessuno ovviamente pretende che ormai si debba mettere del budget su un album, su un disco, su un progetto. Purtroppo questa cosa non esiste più, almeno per quanto riguarda la musica indipendente, ma perlomeno di avere un minimo di attenzione rispetto insomma al progetto che si presume si stia sposando da parte dell'etichetta, almeno quello, però purtroppo non c'è più neanche quello.
0: Infatti
2: anche la decisione di renderci completamente indipendenti è la soluzione migliore.
0: Certo. E tra l'altro, a proposito di avete fatto tutto da soli, I Still Don't Know è accompagnato da un videoclip potente che esplora le grandi urgenze del nostro tempo. Tra l'altro lo stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch da quando è iniziata l'intervista. Infatti sono guerre, crisi climatica, migrazioni e consumismo. Tra l'altro io mi sono anche mezzo commosso, ma certo, cioè, mi ha presa proprio a male a vedere certe cose, cioè, avete colpito insomma. E come avete tradotto queste tematiche sociali nella struttura musicale tipicamente post rock e ambient del brano?
1: Dunque, musicalmente è nata prima l'idea musicale, quindi diciamo il brano è nato prima musicalmente, proprio dal suono, ad esempio dall'arpeggio che c'è all'inizio, e poi come al solito insomma abbiamo cercato la melodia, la parte ritmica, quindi è nato prima il brano, che a differenza dei brani vecchi questo qui tende più ad avere una struttura tipica da canzone, diciamo così, quindi con la strofa, il ritornello, il climax finale, quindi il brano è nato così prima musicalmente, e poi dopo diciamo una volta chiuso tutto il brano è venuta l'idea, insomma questa sonorità ci ha portato a pensare a quel tipo di video e di significato del video, che è tutto quello che hai detto tu prima, quindi cioè, il video poi nasce da una sensazione appunto molto precisa, ed è un viaggio attraverso i temi sociali a noi più cari, come dicevi tu, guerre, migrazioni, povertà, insomma tutto quello che sentiamo ogni giorno.
0: Esatto.
1: E tutto questo è condito dalla nostra purtroppo indifferenza. Quindi il prezzo, come abbiamo scritto insomma nel post, una frase che dice il prezzo dell'indifferenza è questo, è quello che stiamo vivendo,
2: è quello che vedete nel video.
0: Esatto.
1: Ed è quello che sì, che c'è nel video, che la persona che sta nel video seduto nella poltrona rappresenta proprio ognuno di noi, diciamo.
0: Sì, esatto, che è spettatore ormai
1: spettatore
0: sulla poltrona, sì, che non può fare nulla,
1: che non sa neanche lui più cosa fare,
0: esatto, perduto.
1: Quindi, esatto,
2: seduto comodamente in poltrona
1: indifferente e impotente, e questo è quello che volevamo fare, anziché fare il solito video insomma dove si vede il gruppo che suona, che sinceramente magari non può fregare a nessuno, però insomma volevamo mandare un messaggio e l'abbiamo fatto in questo video.
0: E allora adesso è il momento di andarcelo a sentire questo nuovo singolo. Loro sono i Trame, questa I Still Don't Know.

0: E questo è il bellissimo singolo, è Still Don't Know, il nuovo singolo dei Trame, che sono con noi al telefono, Gianluca ed Andrea. Allora, nel videoclip c'è un colpo di scena, cioè l'ultima scena mostra una Latina distopica futura ricreata con l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale, perché è fatto tutto l'intelligenza artificiale questo video. Avete spiegato che la scelta di Latina serve a portare drammi lontani direttamente a casa nostra. Che tipo di riflessione volete stimolare in uno spettatore?
1: Diciamo che sì, è un colpo di scena, ma anche no, nel senso non è casuale il fatto che il viaggio di questo uomo, che in realtà poi siamo noi, tutti noi,
0: certo,
1: arrivi proprio a Latina, perché Latina, nonostante noi siamo di Latina, amiamo la nostra città, amiamo le nostre radici, purtroppo dobbiamo fare pace col fatto che Latina è una città abbandonata a se stessa, e quindi questo arrivo a Latina fa parte di tutte le catastrofi che sono all'interno del video. Latina è un'altra catastrofe per noi.
0: Infatti diciamo, siete anche voi alla fine siete voi, lui
1: assolutamente
0: guarda.
1: sì, e lo diciamo con il cuore spezzato, perché Latina
2: è un po' degradata. Leggermente degradata.
1: È una città che sta piano piano sta rimanendo veramente abbandonata a se stessa, ed è brutto,
0: certo,
1: perché ha delle grandissime potenzialità, ma ci perdiamo qua.
0: Da esperti di sonorizzazione visiva e con l'uso di intelligenza artificiale per questo video, come valutate il rapporto sempre più stretto tra tecnologia visiva e composizione sonora nell'era contemporanea?
2: Allora diciamo che nel nostro percorso c'è sempre stata questa dimensione collettiva, diciamo, e l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, non è una scelta, come posso dire, una scelta in quanto volevamo creare un certo tipo di immagine, un certo concept, e quindi l'unico modo per farlo era quello.
1: Sì, anche perché realizzare un video di questo tipo, utilizzando, ovviamente andando a girare scene da noi, sarebbe stato assolutamente impossibile, a meno che hai un budget hollywoodiano, non è possibile.
0: Certo.
1: La AI è uno strumento a nostra disposizione, se lo si usa in un certo modo, a nostro avviso
0: è utile,
1: è assolutamente, può essere uno strumento utile, certo, e anche creativo.
0: Certo, molto creativo, soprattutto adesso che è tutto basato sulla banalità, non c'è nessuno che dice qualcosa di intelligente, quindi magari anche attraverso il lavoro che avete fatto voi con questo video è molto bello, insomma.
1: Grazie che sia passata la cosa.
0: Almeno, ecco, vedendolo io ha funzionato, devo dire, perché comunque sia non è che si vedono solo i profughi nel deserto, ci sono anche città completamente devastate da eventi estremi, quindi fa riflettere. Poi è bello anche la contrapposizione, quelli si fanno un aperitivo sopra l'Empire State Building.
2: Sì, quello è proprio l'assurdità proprio totale.
0: Dei tempi moderni, tutto va a fuoco, ma facciamoci un altro spritz, d'altronde.
1: Sì, quella è una delle scene più emblematiche.
0: Esatto. Per chiudere l'intervista, quali saranno i prossimi passi dei Trame fra la fine dell'estate e l'autunno? Possiamo aspettarci date dal vivo o un nuovo album in arrivo?
1: Date dal vivo già ne abbiamo una adesso a settembre, in un piccolo festival nelle Marche, che si chiama Gne Festival. Uh-huh. Il 5 settembre, e dopodiché insomma lavoreremo per cercare di di prenderne sempre di più. Speriamo ne escano. Purtroppo ci rendiamo conto anche che la nostra proposta musicale non è così semplice da proporre, insomma,
0: ma in questi tempi. Non sono d'accordo, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché se 250.000 e passa persone vanno a vedere Ultimo, c'è un problema. Rispetto a musica di qualità che voi fate, insomma, c'è pure, vediamo anche qualcosa di positivo per il futuro, anche perché vedo comunque sia qualche giovane che si apre comunque, alla musica, vedo parecchia gente gli piace anche suonare e fare musica, fortunatamente.
1: Ma questo è assolutamente positivo, è così come noi sicuramente non ci arrenderemo.
0: Esatto.
1: Sappiamo benissimo qual è la situazione, ma cercheremo di fare il possibile per proporci il più possibile. Per quanto riguarda album, forse abbiamo in previsione troppo di tempo un album a sorpresa, di cui non parliamo per il momento. Nel frattempo stiamo valutando di far uscire più singoli a cadenze di qualche mese. Ecco, adesso sarà uscito questo singolo, probabilmente tra 3 mesi ne faremo uscire un altro.
0: Ok, quindi
1: e così via. Poi per un album c'è un'idea che magari ti faremo sapere in privato.
0: Va bene. Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: C'è qualcosa che bolle, sì, dobbiamo capire delle cose.
0: Ok. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche per questa bella intervista e soprattutto per la vostra musica. Al telefono abbiamo avuto Gianluca ed Andrea dei Trame. Grazie ragazzi.
2: Grazie Riccardo, grazie a voi e a tutti quanti, un saluto.
0: Ciao Riccardo. E passiamo dai Trame a Jack White con Neighbor Blues.

0: Sfumiamo Jack White, il grande rock d'autore, con il suo album che è uscito il 10 luglio, Frozen Charlotte. Questa era, per l'appunto, come vi dicevo, Neighbors Blues. E ora è il momento del nostro secondo ospite. Dalla carica post rock e dall'impegno visivo dei Trame ci spostiamo ora verso un'esplorazione sonora radicale, concettuale e affascinante. Abbiamo al telefono il musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi per presentarsi il suo nuovo progetto Residuo e l'album di debutto Qui non passa. Ciao Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
0: Ciao. E tu sei un musicista con alle spalle tantissimi progetti, S Forte, IT DJ, il tipo di Iesi, Cora. E da quale esigenza artistica nasce la necessità di creare l'identità Residuo?
1: Ma dalla voglia, dalla necessità di sperimentare, in un periodo in cui con S Forte eravamo non fermi, però insomma un pochino, non avevamo concerti. S Forte, tra parentesi, è il gruppo, è l'altro gruppo in cui attualmente suono, quindi tutti quelli che hai nominato precedentemente sono gruppi che sono andati a concludersi, quindi adesso diciamo S Forte è l'altro progetto musicale che ho. Avevo voglia di sperimentare senza proprio paletti, senza impormi alcun tipo di vincolo sonoro, di genere, eccetera eccetera. Qua a casa mi sono nel tempo costruito uno studietto di registrazione molto modesto, ma comunque funzionale a risolvere la mia voglia di creare, di suonare, di sperimentare, appunto. Mi è venuta questa idea di campionare la chitarra acustica, quindi è nato tutto da questa idea, campionare, suonare a caso una chitarra acustica registrandomi con la coppia di microfoni stereo che ho nello studietto, sulla scheda audio, sul computer Cubase, il programma che uso per registrare, e passare questa chitarra acustica registrata dentro un campionatore, storpiandola completamente, settandola, tagliandola, e vedere quello che veniva fuori. Da lì è venuto fuori tutto, diciamo in automatico, vabbè, voglio dire, comunque sia, è stato dall'idea è scaturito tutto il lavoro che poi è presente nel disco e che ho deciso di chiamare Residuo, perché poi appunto poi ne parleremo, sicuramente tutti i brani sono dei piccoli frammenti.
0: Sì, esatto.
1: Derivante appunto da questa chitarra acustica, quindi è tutto nato da una voglia di sperimentare sotto Natale dello scorso anno, lo scorso Natale 2025. È stato tutto abbastanza veloce perché nel giro di un mese ho registrato, composto, ho prodotto e ho ultimato tutto il disco, quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa e è venuto fuori tutto in maniera veloce.
0: Come dicevi, il tuo disco d'esordio, che si chiama Qui non passa, uscito inizio giugno in digitale e CD handmade, si colloca volutamente fuori dai formati canonici, 16 tracce tutte al di sotto dei 2 minuti. Perché questa scelta di lavorare per miniature o frammenti sonori?
1: Ma in realtà anche questa non è una cosa scelta, decisa a tavolino, è venuto da sé. Allora, sentivo che le canzoni, cioè non avevo bisogno di una forma canzone classica, strofa, ritornello, intro, bridge. Sentivo che questi rumori, queste composizioni che venivano fuori manipolando la chitarra acustica con il campionatore avevano un'identità precisa, che se fosse stata poi protratta più del dovuto avrebbe un po' perso anche la sua natura, la sua funzione, la sua utilità. Quindi ho deciso di farli finire quando sentivo che la funzione della canzone stessa finisse, fosse finita, e non mi interessava arrivare appunto ai 3 minuti come durata standard. Quindi qualche pezzo dura 50 secondi, qualcuno dura 1 minuto e 30, qualcuno quasi 2 minuti, ma è quello che sentivo necessario per quel pezzo, quindi non sono canzoni classiche con ritornello, strofa e con una durata canonica, ma ripeto, semplicemente perché credo sia si confaceva meglio alla natura stessa del progetto.
0: Il titolo qui non passa, è una vera e propria dichiarazione di intenti estetica. Che cosa significa per te dire no, che non passa la forma tradizionale e non passa la linearità narrativa?
1: Sì, perché è un po' è uno stato del disco più con un messaggio, diciamo, di intenti, di slogan. È semplicemente un titolo che secondo me riassume bene il disco, perché qui all'interno del disco, diciamo, non passa, mi riferisco alla forma canzone tradizionale, appunto allo svilupparsi delle canzoni al di là di quello che io ritenevo necessario, quindi ho tagliato tutto il superfluo, quindi non passa niente se non l'essenziale necessario a quella singola traccia e poi all'interno del disco, al disco. L'unica cosa, anche questo ripeto, poi il titolo l'ho dato una volta che era completato il lavoro perché mi sembrava molto rappresentativo, l'unica cosa che ho deciso a tavolino sono le 16 tracce, perché avevo 16, mi piaceva fare un disco con 16 tracce, quindi diciamo ero arrivato a 11-12 in maniera naturale, poi lì mi sono un po' spinto in maniera lì sì, un po' autoimposta per arrivare a 16, perché mi vedevo questo disco con 16 tracce e vabbè.
0: La regola produttiva alla base di questo disco è rigida, affascinante, per l'appunto l'unica sorgente sonora che hai usato è la tua chitarra acustica che hai campionato, processato e resa praticamente irriconoscibile se non all'inizio di qualche brano. Come si fa a far nascere ritmiche, droni, ambientazioni da un unico strumento senza aggiungerne altro?
1: Ah, è stato un bel esperimento, un bel esercizio, ma infatti è stata una cosa che anch'io mi chiedevo cosa potesse venire fuori e ripeto, tecnicamente, parlando proprio tecnicamente, ho registrato la chitarra appunto in stereo con una coppia di microfoni su Cubase e poi non ho usato il campionatore Roland ST404 che invece uso dal vivo. Uh-huh. Per riprodurre il disco ho usato una tastiera MIDI, una Key Step dell'Arturia, spostando la traccia audio della chitarra acustica all'interno del sampler del campionatore di Cubase, quindi vabbè, ho fatto tutto all'interno di Cubase con la tastiera MIDI, insomma risuonavo quello che mi veniva di quella parte, tagliando la chitarra acustica come mandava il reverse, lasciandola dritta, suonando degli accordi sulla tastiera in modo che veniva fuori una cosa strana, oppure spostando le due ottave sotto, e poi ho condito tutto con una montagna di effetti, distorsori, reverberi automatizzati all'interno della traccia per dare vita, vivacità al campionamento, anche altri effetti strani, insomma granulatori, effetti glitch. E quindi è stato semplice in realtà poi partire da una semplice sorgente sonora e distruggerla e farla diventare tutt'altra cosa, perché diciamo con tutti i mezzi a disposizione alla fine mi hanno assistito e mi hanno portato lì dove volevo andare. Non ho sentito la necessità di mettere altri strumenti, ma poi non l'avrei nemmeno messi, perché poi era tutto un esercizio appunto dichiarato. Sì, in qualche canzone la chitarra acustica è veramente riconoscibile, sono proprio dei rumori, dei frusci, dei droni, come detto giustamente. In altre canzoni è rimasta un po' più classica, è riconoscibile, sembra addirittura che suonano degli arpeggi, che suonano delle note su alcune canzoni, ma in realtà è nato tutto poi ricampionando e ripassando la chitarra nel campionatore.
0: E diciamo che in parte mi hai risposto alla prossima domanda, però imponendoti un vincolo così stretto, ti sei mai sentito limitato durante la lavorazione del disco, o la limitazione è diventata la tua massima forma di libertà creativa?
1: Sì, guarda, esatto, è la massima libertà creativa, non ho mai avvertito la necessità di aggiungere altro, anche perché con la chitarra campionata veramente potevo riuscire a fare tutto, un basso, un giro di basso, una tastiera, ci sono anche tipo dei suonetti ogni tanto in qualche canzone che sembrano delle tastiere, quindi qualunque cosa fosse necessaria era assolutamente raggiungibile dalla chitarra, e non ho mai sentito la necessità di aggiungere altro.
0: E allora adesso ci ascoltiamo due brani tratti da Qui non passa di Residuo. Una è Oceano ruvido e l'altra Verso ieri.

0: E siamo al telefono con Tommaso Sanpaolesi, il suo progetto Residuo. Abbiamo ascoltato i due brani tratti da Qui non passa, Oceano rubido e Verso ieri. E in un'epoca dominata dall'iperproduzione, dalla ricerca del climax e dei brani infarciti di suoni per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, tipo il gelato al cioccolato per i bambini, Qui non passa lavora per sottrazione. È un atto di resistenza contro la bulimia dell'ascolto moderno.
1: Sì, diciamo, è più che altro una noncuranza verso l'ascoltatore, forse è brutto dirlo, però diciamo, ho fatto semplicemente quello che avevo voglia di fare senza curarmi tanto di abbellire, magari mettere una cosa, un synth che poteva essere carino, un coro. No, ho fatto proprio l'essenziale alla finalità, all'utilità che ritenevo fosse essere per quel determinato brano. Quindi anche la durata delle canzoni non è assolutamente studiata né cercata, sono venute così perché proprio quella canzone mi diceva finisce qua, finiva lì, insomma non c'era il taglio, era, me lo chiamava proprio il campione e lo sviluppo del campionamento che avevo lavorato con la chitarra, quindi non c'è nessuna ricerca stilistica. Stilistica forse sì, però nessuna ricerca di qualcosa di bello, di ascoltabile, di voler compiacere, ma assolutamente. Ho fatto una cosa che mi sentivo, che mi piaceva ed è venuta secondo me molto personale, io sono molto soddisfatto, è quello che volevo poi produrre, quindi.
0: E oltre al formato digitale hai scelto di stampare il disco in un format CD handmade in edizione limitata. Quanto è importante per te l'aspetto tattile e l'artigianalità del supporto fisico oggi?
1: Sì, per me era importantissimo anche proprio come cioè non vedevo l'ora di averlo tra le mani quando avevo proprio finito l'ultimo pezzo, di mixare l'ultima canzone, perché era un po' anche la prova che il lavoro fosse finito, perché finché rimane tutto sul computer in digitale, anche sulle piattaforme di streaming, però comunque è tutto molto freddo e fumoso, perché poi va a finire che banalmente rimuovi il disco dal distributore e non c'è più niente, cioè scompare tutto, non è più disponibile insomma la musica da ascoltare, certo. Un supporto fisico e poi è anche un'estensione artistica del progetto, perché è proprio studiato bene, l'artwork, ma anche il formato e l'artigianalità del disco, che è stato fatto da Giacomo dell'Officina del Disco, bravissimo, e quindi è proprio un'estetica che non mi viene la parola, un'estetica che diciamo segue il disco e completa il disco assolutamente.
0: E il nome stesso del progetto Residuo suggerisce ciò che resta dopo che è stato eliminato tutto il superfluo. Che cosa è rimasto sulla scrivania dopo il taglio e la compressione di queste 16 tracce?
1: È rimasto l'essenziale, è rimasta una traccia, in alcuni casi più tracce di chitarra che poi sono state campionate, diciamo. Tu intendi a livello di scrittura, intendi Riccardo? Questo,
0: sì, sì, esattamente.
1: Sì. Sì, allora Residuo, esatto, tutto il superfluo tolto, ma anche proprio la chitarra appena avevo. Allora io ho registrato a caso la chitarra acustica suonando per 2 minuti quello che mi veniva in mente, bending, fraseggi, arpeggi, assoli, tutto quello che mi veniva in mente, e poi per ogni canzone ho fatto questo processo e poi mettevo da parte la chitarra, quindi non rimaneva nulla di fisico se non appunto questa traccia sonora sul computer, poi importata nel sampler di Cubase. E quindi ripeto, è tutta una cosa che poi si è risolta in un residuo sonoro che appunto poi dopo ho deciso di chiamare anche il nome del progetto, diciamo, proprio Residuo, perché era veramente collegato in maniera proprio stretta al lavoro fatto sulla composizione del disco.
0: E come si colloca questo lavoro sperimentale all'interno del tuo sfaccettato percorso musicale con le Marche come sfondo e punto di partenza?
1: Ah, le Marche da quando sono ragazzo, ma anche prima di me, sono sempre state una regione con tanti gruppi molto alternative, più sperimentali. C'era un grande fermento, c'è tuttora, forse un po' meno, purtroppo anche dovuto ai tempi che corrono, ai locali che sono sempre meno per suonare, quindi è un pochino forse questa spinta creativa e voglia di sperimentare si sta un po' spegnendo, forse anche con le nuove generazioni, ma non posso dirlo per certo perché non le frequento molto.
0: Certo.
1: Spero di no, però ho timore che sia un po' così. Quindi ho sempre amato sperimentare e ho sempre suonato musica sperimentale, alternative. Il primo gruppo che ho avuto sono stati Cora, con cui facevamo rock, noise, alternative, grunge, diciamo quasi. Era un periodo in cui 16, 17, 18 anni eravamo veramente dentro col grunge, e quindi diciamo comunque sporcizia sonora, urla, e quindi diciamo sempre suoni sporchi, ecco, come in questo disco ci sono suoni sporchi, non è patinato, pur nascendo da una chitarra acustica, comunque è tutto abbastanza distrutto volutamente. Quindi questo, la risposta è questa qua.
0: E per terminare l'intervista, Tommaso, come immagini la restituzione dal vivo di Qui non passa? Porterai questa chitarra acustica processata sul palco per un set live, o il progetto prenderà forme diverse?
1: Sì, guarda, avevo pensato, allora il live già ho registrato tre spezzoni live, sono disponibili su YouTube. Poi dopo ti spiego meglio. Comunque,
0: sì, che tra l'altro stanno andando in diretta sulla nostra diretta Twitch.
1: Fantastico.
0: Sì, sì.
1: Quindi quella è la forma del live. Avevo inizialmente il dubbio era se riproporre l'intero processo di registrazione del disco, quindi prendere una chitarra acustica, campionarla, ma dal vivo diventava una cosa folle e anche tecnicamente molto difficile. Quindi ho semplicemente deciso di portare il campionatore, in questo caso campionatore Roland, un sampler, in cui live spezzo le tracce registrate di chitarra, e quindi è un'improvvisazione in realtà live. Non è identico al disco proprio perché ripropongo l'arrangiamento improvvisato live con la traccia di chitarra che storpio e spezzo al momento, e quindi nasce un flusso sonoro che è molto più anche lungo rispetto al disco. Le canzoni in quel caso lì, nel format live, non si risolvono in un minuto, 50 secondi, 2 minuti, molto spesso diventano più lunghe, ma proprio perché diciamo è un altro tipo di gesto, e quindi sono io che canto con un microfono e con un campionatore che elaboro le tracce. Su YouTube sono già disponibili tre versioni di una registrazione che ho fatto con Riccardo Saraceni, che è un bravissimo regista qua della zona delle Marche, della provincia di Ancona, con cui collaboro spesso anche con Asseporte, con altri progetti. Siamo andati in mezzo alla campagna, sotto alla stazione ferroviaria, sotto un ponte, a registrare con un generatore
0: sì,
1: di potente. È stata un'esperienza.
0: Quello è il primo video che ho mandato all'inizio.
1: Sì, è stata un'esperienza assurda, non me l'ha mai successo, non l'avevo mai fatto in tanti anni di musica, di prendere un generatore di corrente e andare in mezzo a un campo. In un caso era pieno di insetti, di zanzare che ci hanno massacrato, però è stato figo perché, cavolo, suonare in mezzo alla natura.
0: Beh, figo.
1: Poi con le cuffiette, con l'in-ear, non sentivo niente intorno, sentivo solo la musica, immerso totalmente nella natura. È stata un'esperienza bestiale, guarda, stupenda.
0: Infatti, adesso sta andando verso ieri più corde immobili.
1: Ecco, quello è quello registrato in mezzo al campo. Si vedono anche gli insetti che volano.
0: Sì, sì, esatto. Infatti io pensavo che fossero uccelli, invece sono proprio...
1: No, sono degli insetti che mi mangiavano le gambe mentre cantavo. È stato veramente... Poi era primavera, quindi la natura...
0: Quindi era proprio...
1: C'aveva voglia.
0: Esatto, ti stava aspettando.
1: Mi aspettava, e sì, è andata bene che non ho incontrato animali, perché era veramente l'erba altissima e in mezzo a un campo molto molto vasto, quindi vabbè, è stato veramente divertente. E il video secondo me è veramente riuscito e sì, chi lo vuole vedere su YouTube sono contento.
0: Io ti ringrazio Tommaso per la tua intervista. Prima di salutare i nostri ascoltatori volevo far ascoltare altri due brani tratti da Qui non passa del progetto Residuo, per l'appunto Qui non passa e Qui. Lui era Tommaso Sanpaolese, aka Residuo. Ciao Tommaso.
1: Ciao Riccardo, grazie mille. Ciao. Grazie. È stata una bella intervista. Grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao Riccardo.

Ritorniamo in diretta qui a Meltingpot per l'ultima puntata di prima della chiusura estiva, quindi poi riprenderemo il 9 di settembre. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, potete ascoltare in diretta, e la replica, la diretta la potete ascoltare il lunedì dalle 20 alle 22. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Melting Pot che va in onda il sabato, subito dopo Driving Saturday, con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta, quindi dalle 18 alle 19.30. Un saluto agli amici del sabato e anche per voi, ahimè, questa è l'ultima puntata, ci si va a riposare. E ora, dove eravamo rimasti? Allora, andiamo ad ascoltarci un brano, alziamo un po', aumentiamo la pesantezza sonica con gli svedesi Monolord e la loro Iodine, estratta dal nuovo album Neverending per Relapse Record. Vi ricordo che la band sarà dal vivo in Italia a novembre, il 13 a Milano e il 14 a Bologna. Allora, andiamocela a sentire con questo singolo nuovo di Zecca, lo sono i Monolord.

E questo era il nuovo singolo dei Monolord. E ora invece dedichiamo questo passaggio a un gigante che ci ha lasciati da poco. Si è spenta una delle voci più autentiche dell'hardcore mondiale, Lou Koller, frontman e cofondatore dei Sick of It All, deceduto all'età di 59 anni. Con lui la scena di New York hardcore perde un pioniere, un esempio di integrità. Per ricordarlo, ecco District. Tra l'altro li ho visti al Forte Prenestino un bel po' di tempo fa, un concerto bellissimo, è durato quasi due ore e mezza, non lo so, ma è stato qualcosa di pazzesco. Loro erano veramente formidabili, lui ha la voce veramente, se ne va veramente un gran pezzo dell'hardcore purtroppo.

E questo è il tributo di Melting Pot per Lou Keller, un grandissimo del hardcore mondiale. E ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare prima di salutarci, e andiamoci ad ascoltare. Torniamo alle trame hip hop, quindi di altissimo livello, con Belize, gemma tratta da Cheat Codes, album collaborativo tra Danger Mouse e Black Thought, il cantante di The Roots, con il featuring del rimpianto MF Doom. E ci andiamo a sentire Belize.

E siamo ai saluti, si chiude la puntata numero 29 di Meltipot e la nostra stagione un grazie enorme ai Trame, a Tommaso Sanpaolesi Residuo per essere stati con noi, e grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo mercoledì 9 settembre. Buona estate a tutti da parte di Riccardo Più Ranking. E prima di lasciarvi non può mancare la Tecno con Perk e Randomer con Blitzblock. Vi lascio con Miro Barza con Cazze Jammer, la replica dopo The Power Night, una compilation dedicata alla musica heavy metal, e che diventerà The Power Morning domani mattina. E poi domani mattina alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mizzu per le dirette del giovedì di Radio Città Aperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto è tutto, ci sentiamo il 9 settembre. Ciao!

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, the day I left. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.